per arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

0: Sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: A Radio Subasio sono le 6:02.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo instabile oggi in molte zone del paese, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e in Sardegna. Nel resto d'Italia invece si alterneranno sole e momenti nuvolosi con improvvise acquazzoni temporali nel corso del giorno sulle zone interne del centro e le zone interne del sud. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in rialzo al nord-ovest, in ulteriore calo invece nel versante adriatico al sud, temperature in generale vicine alle medie stagionali, quindi un caldo decisamente meno intenso rispetto a qualche giorno fa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
4: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
5: Ok.
4: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
5: Oh no!
4: Il sole che splende.
5: No, ti prego, no!
4: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
3: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Buongiorno da Radio Subasio, sono le 7, arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump minaccia l'Oman: se provate a mettervi in mezzo vi bombarderemo di brutto. Il presidente furioso per la scadenza della tregua di 60 giorni con l'Iran, con Washington e Teheran in stallo sui negoziati. Diversa la situazione tra Teheran e Mascate al lavoro sulla gestione congiunta dello stretto. Frizioni tra Stati Uniti e Israele dopo il colloquio tra l'inviato Kushner e Netanyahu. Senza il disarmo di Hamas, niente ritiro e niente ricostruzione. La posizione del premier israeliano e il genero di Trump, fresco di colloqui coi miliziani, dice: hanno detto le cose giuste, diamogli una possibilità. Nella notte, nuovo massiccio raid ucraino contro la Russia, lanciati oltre 620 droni verso Mosca, l'antiaerea ne intercetta solo 180, colpiti magazzini e sottostazioni elettriche, 6 feriti a Pavlovsky Posad, a 60 km dalla capitale, un missile intercettore sbaglia bersaglio e colpisce un edificio residenziale. A Campo Nogara, nel veneziano, una 39enne uccisa dall'ex fidanzato la sera di Ferragosto. Il 43enne l'avrebbe soffocata, poi è rientrato nella sua casa di dolo e si è tolto la vita. L'uomo aveva ricevuto un ammonimento dal questore dopo una denuncia per violenze da parte della vittima. Prima svolta nelle indagini sul clamoroso furto di 4 quadri del 400 a Messina. Ritrovato il furgone usato dai ladri, era abbandonato alla periferia della città in una zona non coperta dalle telecamere. Gli investigatori al lavoro per identificare una possibile talpa nello staff del museo. Coppa Italia, festa a Palermo, i rosaneri superano per 2-0 il Lecce, passa con lo stesso punteggio anche la Cremonese che ha battuto la Sampdoria, finisce invece 3-0 Sassuolo Cesena e ai rigori il Pisa supera l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A24 coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma per lavori in direzione di quest'ultima. Rallentamenti per un incidente sulla A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore, traffico rallentato per lavori tra Stradella e il casello di Mantova Nord della A22 in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Martedì 18 agosto, le 7:06. Buongiorno da Jonathan Menzi e da Radio Subasio, pronti a regalarvi suoni, emozioni e sogni anche oggi. Partiamo con la nostra collection insieme a Renato Zero.

0: che qualcuno si è portato avanti e ha già prenotato la spiaggia per il prossimo anno, chi è già rientrato, chi è a fine vacanze. Era la nostra collection con Renato Zero su Radio Subasio alle 7:10 minuti. Beh, il mare ce l'abbiamo messo noi con questo capolavoro di canzone. Vediamo oggi se il sole sarà presente o se ci saranno un po' di piogge, come è avvenuto anche nella giornata di ieri. Più tardi lo scopriremo con il meteo, e adesso però mancano all'appello soltanto le stelle, per cui tra poco con il nostro oroscopo andremo a vedere come sarà questa giornata, se parte con il piede giusto o meno. Intanto DNA, Gabri Ponti e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Ritrovati pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e insinui sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull'economia, viaggiamo sì sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Toro, non diamo troppo peso ai contrasti di coppia generati dalla luna in opposizione. Basta un pizzico di leggerezza, un approccio sensuale per farli svanire. La gelosia si insinua e ci invita a riflettere. Abbiamo le prove dei nostri sospetti o è pura fantasia? Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno, ma comunque dinamico. Comunicativa in crescita che permette di rinsaldare qualche rapporto. Con uno straordinario autocontrollo riusciamo a tamponare una faccenda che rischiava di rivelarsi pericolosa. Cancro. Le questioni d'amore sono confuse, ma l'ingresso della luna in Scorpione ci mostra uno spiraglio. Reagire, il primo passo per uscire fuori dalle nebbie. Possiamo dimostrare la nostra serietà, farci notare da una persona importante e raccogliere il suo plauso. Leone. Scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Proviamo a tendere la mano per primi, anche se la ragione è dalla nostra. Comportiamoci da signori. Vergine, le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo gli impegni più gravosi. Focalizziamoci sulle novità, senza timore di esplorare. Bilancia, è una giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, è piacevole rivedere luoghi e persone. La situazione affettiva è in subbuglio, ma la cosa ci stuzzica. Tenerezze e coccole non devono mai mancare. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite. I veri amici, la famiglia e senso logico, piuttosto che perderci e rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Scossi da un risultato inferiore alle aspettative, uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente, agisce da alleato e ci spiega la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono faccende da sistemare, cerchiamo di concludere in fretta, ma senza sottovalutare i dettagli. Capricorno, gli amici fanno molto per noi, con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. La luna in Scorpione sottolinea l'importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti, non barricate. Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità. Un nuovo sentimento sboccia, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni ci sono i familiari. Ci vogliono bene, ma non ci danno ragione. Finiamo con i pesci. La luna in trigono ci aiuta a guardare in faccia la realtà. Ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce. Dobbiamo valutarle entrambe. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono il prezzo pagato. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Tua per sempre, Elisa, su Radio Subasio alle 7:20 minuti. È arrivato il momento di andare in giro per le città italiane a vedere qual è la temperatura questa mattina. Anzi, questa mattina mi affaccio all'interno della vostra auto a vedere cosa segna il cruscotto, va bene? Allora, Perugia in questo momento 19 gradi. Quindi si risveglia tra le città che salutiamo, è sicuramente tra le più fresche. 21 Ravenna e Firenze, 22 Milano, Venezia e Roma, 23 Torino, Pescara e Napoli, 27 Cagliari. Attenzione, visto che abbiamo trasmesso l'oroscopo poco fa, censimento ufficiale dei leoni e delle leonesse d'agosto. Chi è nato oggi ha davvero il diritto di essere coccolato, viziato e soprattutto nominato davanti al pubblico di Radio Subasio. Segnalateci allora i vostri festeggiati speciali al 348 075 80 60. Nome, da dove ci ascoltano e quanti anni compiono, tra poco li festeggiamo.

Buon compleanno a Mika, che oggi in questo 18 agosto compie 43 anni. Su Radio Subasi è arrivato il momento di festeggiare però i nostri amici, i nostri ascoltatori. Allora tantissimi auguri di buon compleanno a Gioia di Porto Recanati dalla zia Paola di Macerata per i suoi splendidi 2 anni. Auguri al nostro supercampione Alessandro per i suoi 11 anni, dalla sorellina Vittoria, papà Fabio, mamma Valentina, i cuginetti, i nonni e tutti gli zii. Buon compleanno anche a Maria da parte di Rocco di Ciampino. Tantissimi auguri a un babbo e un nonno super. Tanti auguri a nonno Domenico da Elisa Angelica, Anita e Michele da Bagnolo. Facciamo gli auguri a Noemi che oggi compie 31 anni, sono Maristella la cognata. Auguri di buon compleanno al nostro papà Antonio da Antonella, Sauro e Michela, e a voi buon viaggio, so che state viaggiando in questo momento con Radio Subasio. Pamela oggi dice oggi festeggio mio marito che compie 56 anni. Auguri amore mio, anche tramite Radio Subasio, appunto. Non era l'unico artista mica da festeggiare quest'oggi, perché tra i personaggi famosi dal mondo della musica anche Daniele Silvestri, che oggi spegne le sue 56 candeline. E allora ce lo riascoltiamo con Salirò.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Era Olli con Balorda Nostalgia su Radio Subasio alle 7:37 minuti. Tra poco parleremo degli eventi legati a questa data, le ricorrenze, però ve ne dico già una. Nel 293 a.C. venne dedicato a Venere un tempio romano e nacquero quindi le celebrazioni legate al vino e alla vendemmia. Allora vorrei sapere da voi con quale bevanda brindate più volentieri. Qual è la vostra bevanda da brindisi? Vino, birra, prosecco, acqua fresca? Fatecelo sapere al 348-075-8060. Fa una certa impressione sapere che già nel 293 a.C. praticamente si brindava con il calice di vino ed esistevano più o meno gli aperitivi e la movida come facciamo noi oggi, magari fatta in maniera diversa, però insomma diciamo che questa abitudine non ci lascia da diversi millenni. Allora 348-075-8060, la vostra bevanda preferita e con quale brindate solitamente.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

L'amore nell'aria, zucchero alle 7:50 minuti su Radio Subasio. Questa mattina stiamo parlando di una ricorrenza che ci riporta addirittura nel 293 avanti Cristo. A Roma partivano le feste dedicate al vino, no? Pensa quanti anni è che nel mondo il vino affascina così tanto. Ora è vero che sono le 7:50 di mattina, noi siamo qui col cappuccino tiepido e la brioche, ma al bancone del bar c'è sempre quell'eroe leggendario che scambia le 7 di mattina con le 7 di sera e ordina un prosecchino come se niente fosse, no? Poi tutti in realtà si girano verso di lui a guardarlo. E allora, ne avete mai avvistato uno dal vivo? Chiediamo anche a chi lavora nei bar se nel vostro locale ci sono clienti di questo tipo, o siete della vecchia scuola dei nostri nonni che lo facevano, che senza la correzione di grappa nel caffè prima delle 8 non partivano neanche. Allora scriveteci un WhatsApp, mandateci un vocale al 348 075 80 60, come ha fatto Simone, che dice: io stacco alle 7 dalla guardia notturna, vado al bar, mi prendo una birra piccola e un trancio di pizza mentre intorno a me ordinano cappuccino con latte d'avena e cornetto vegano, mi guardano tutti malissimo ma per me è l'ora di cena.

0: Santo su Radio Subasio. Mancano 2 minuti alle 8 e arrivano le breaking news di TG Com 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Se l'Oman prova anche solo a mettersi di mezzo, gli faremo un mazzo così, lo bombarderemo di brutto. Questa la minaccia di Trump a Mascate, che con Teheran discute di una gestione congiunta di Hormuz. Intanto nello stretto un mercantile è stato colpito da un ordigno non identificato, morto un marinaio. L'inizio del disarmo di Hamas è possibile entro un mese, così l'inviato di Trump Kushner, dopo il no di Netanyahu al ritiro di Israele da Gaza. Il premier vuole prima che i miliziani consegnino le armi e smantellino i tunnel, ma secondo gli esperti potrebbe volerci anche un decennio. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, oltre 800 droni di Kiev su Mosca, 6 feriti. Il Cremlino prende di mira la regione di Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, e gli ucraini tornano a colpire nel Mar Nero. C'è entrata una petroliera greca che aveva caricato greggio nel porto russo di Novorossiysk. Aveva ricevuto un ammonimento dal questore dopo una denuncia per violenze l'uomo che nel veneziano avrebbe ucciso l'ex fidanzata per poi togliersi la vita. L'omicidio della 39enne è avvenuto a Ferragosto a Camponogaro. La donna è stata soffocata. Il 43enne è poi tornato a casa a Dolo e si è suicidato. A Messina le indagini sul furto dei 4 quadri quattrocenteschi si concentrano su una possibile talpa al museo. Gli inquirenti confermano che l'allarme funzionava e i 4 custodi erano in servizio, ma non sono intervenuti. Intanto in periferia ha trovato il furgone dei ladri in una zona non coperta dalle telecamere. Coppa Italia, vincono tutte le padrone di casa. Un Palermo in gran forma batte 2-0 il Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Nel derby toscano il Pisa la spunta sull'Empoli ai rigori dopo una partita rimasta sull'1-1. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 veicoli scortati causa lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli. Code sulla A4 per un incidente tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 8:02, buongiorno da Jonathan Menzi, questa è Radio Subasio, staremo insieme fino alle 10 questa mattina. Ripartiamo con una collection dal 1979 con i Police.

Alice dal 1979 con Messaggina Battle, protagonisti della nostra collection. Alle 8 e 7 minuti, martedì 18 agosto, buongiorno da Radio Subasio. Andiamo a vedere cos'è successo nella storia di questa data. Innanzitutto diciamo che oggi è Sant'Elena Imperatrice, quindi se avete un'Elena in casa, al lavoro o in famiglia, sappiate che oggi il titolo nobiliare scatta in automatico e quindi un inchino e un buon onomastico a Sua Maestà. Giornata mondiale della pessima poesia, quest'oggi è il giorno ufficiale in cui siete autorizzati a comporre rime baciate imbarazzanti, e anche la giornata del non mollare mai, nata per celebrare la grande resilienza umana. Quindi salutiamo chiunque oggi sia seduto alla scrivania, che fissi lo schermo con il cervello ancora sotto l'ombrellone e trovi la forza sovraumana di non scappare verso il casello autostradale. Resistete voi che siete rientrati. Oggi è anche la giornata in cui è stato scoperto l'elio nel 1868. Tra l'altro, chi di noi non ha mai provato alle feste di compleanno a fare la voce di Paperino proprio utilizzando l'elio? 1958, Modugno e la sua Volari che conquistano l'America nel blu, dipinto di blu, vola al primo posto della classifica Billboard negli Stati Uniti e ci resta per ben 6 settimane. E poi oggi, come abbiamo detto, nel 293 avanti Cristo viene inaugurato il Tempio a Venere, partono quindi le grandi celebrazioni della vendemmia. Gli antichi romani avevano già capito come brindare e festeggiare con il vino, con 2000 anni di anticipo rispetto a noi. Allora questa mattina vi stiamo proprio chiedendo se già a quest'ora vi è capitato di vedere in qualche bar qualcuno che non si accontenta del semplice cappuccino e cornetto, ma magari ci mette anche qualche piccola o grande correzione. Fatecelo sapere al 348 075 8060.

secolo da questa canzone di Tiziano Ferro, era Perdono su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan a tutti voi, visto che stamattina abbiamo un po' la testa ai brindisi, agli aperitivi, facciamo un gioco, vogliamo sapere qual è la canzone che appena parte vi fa venire voglia di fare festa con gli amici, quella che vi fa ballare, vi fa cantare a squarciagola. Ci sono canzoni che fanno lo stesso effetto di un calice di vino, no? E allora richiedetecela, perché c'è un solo posto tra poco nel voice box, sarete voi ad annunciarla la canzone. Mandateci un vocale al 348 075 8060 e alle 8:30 sarete in onda su Subasio.

0: Pino Daniele con Dubbi Non Ho alle 8.23 su Radio Subasio. Buongiorno ancora a tutti voi. Oggi ricorre la festa del vino inventata nel 293 avanti Cristo, anche se sono le 7.50 di mattina. Diciamo che al bar c'è sempre quell'eroe leggendario che scambia le 7 di mattina con le 7 di sera e ordina il prosecchino come se niente fosse. Allora volevo sapere se avete mai incontrato una situazione di questo tipo, che poi i nostri nonni lo facevano, di farsi correggere il caffè di mattina per darsi energia.
1: Ciao Jonathan, a me capita esattamente il contrario. Quando alle 6 di sera per stacco che vado a fare la merendina o quelle varie, mentre tutti si godono dai più svariati colorati cocktail, io arrivo là semplicemente con un latte bianco con ghiaccio, mi guardano come se venissi da un altro pianeta. Ciao Claudio!
0: È vero, è esattamente la situazione opposta e inversa. E anche chi lavora nei bar ci potrebbe raccontare, insomma, se ci sono clienti di questo tipo nel vostro locale. 348 075 86

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Voice Box.
3: Voice Box,
2: la tua voce su Radio Subasia.
4: Ciao, sono Amelie, parto per l'Abruzzo e la canzone che fa scattare la festa tra me e i miei amici è Billie Jean di Michael Jackson.

0: Scaletta impeccabile della nostra Amelie in viaggio verso l'Abruzzo. Devo dire che partire con questo groove e finire la giornata stasera con un bel piatto di arrosticini vista mare è praticamente la descrizione della giornata perfetta, ideale, della felicità proprio. Quindi un abbraccio grande a te e a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento. Grazie per la scelta musicale nel Voice Box che torna domani mattina su Subasio. Adesso Alessandra Amoroso.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: Claudio Baglioni su Radio Subasio con Fotografia. Anche noi metaforicamente stiamo scattando delle istantanee al bancone del bar questa mattina, perché vi stiamo chiedendo di raccontarci se vi è mai capitato di vedere qualcuno che la mattina presto si fa correggere il caffè, beve un piccolo bicchiere di vino. Allora c'è Fabio dalla provincia di Varese che ci dice: ad Ascoli c'era il mitico Pino Barba, che quando noi facevamo colazione era sempre presente a bersi il suo ultimo bicchiere di vino prima di andare a dormire.
1: Su Basani, buongiorno. Ho avuto modo più volte di vedere nei piccoli barettini che ancora esistono nelle località dal nord al sud, frequentati soprattutto dagli anziani, dalle persone che vanno a lavorare presto nei campi, dove dopo una nottata di fatica, sicuramente dove bianco, rosso, il prosecco, dipende la località dove ci si trova, ci sono ancora queste usanze. Un buon panino la mattina col pane fresco, un buon salume, perché no, un buon bicchiere di vino. Buona giornata a tutti, Gabriele da Fiumalbo.
0: Grazie altrettanto, noi torniamo alla musica con The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Scoccano le 9, tempo di informazione, Radio Subasio, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Furia di Trump contro l'Oman. Se prova a mettersi di mezzo lo bombarderemo di brutto. A irritare il presidente sarebbero i progressi nei negoziati tra Mascate e Teheran per la gestione congiunta di Hormuz. Nello stretto un mercantile colpito da un ordigno non identificato, un ferito. L'inviato americano Kushner parla dopo il colloquio con Netanyahu, inizio del disarmo di Hamas possibile entro un mese. Il premier israeliano ha detto no al ritiro da Gaza se i militari non consegnano prima tutte le armi e non smantellano ogni singolo tunnel. Intanto nuovi raid di Tel Aviv in Libano. Sarebbero oltre 800 i droni ucraini lanciati nella notte verso la Russia. A Mosca colpiti depositi e sottostazioni elettriche, ci sono 6 feriti. Raid del Cremlino nella regione di Kharkiv, 5 feriti. E Kiev colpisce una petroliera greca che aveva caricato greggio nel porto russo di Novorossiysk. Dopo le frasi di Trump sull'amicizia con Kim Jong-un, la Corea del Sud rassicura esercitazioni congiunte non finalizzate a un attacco. Ci auguriamo che il rapporto tra i leader porti verso la pace. Il presidente americano ha chiesto di ridurre l'impegno statunitense per non mostrare ostilità a Kim. Dino Keber suicidatosi dopo aver ucciso l'ex fidanzata Tina Terrin. In passato aveva aggredito altre donne. Il 43enne ammonito dal questore per violenze contro la 39enne l'avrebbe soffocata a Ferragosto a Camponogaro nel veneziano. Poi è tornato a Dolo dove viveva e si è tolto la vita. Coppa Italia, serata felice per le padrone di casa, bella vittoria del Palermo per 2-0 sul Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittoria ai rigori del Pisa contro l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo per lo più stabile al nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna parte un po' di nuvole su Alpi nord-est. Nel resto d'Italia nuvolamenti sparsi, più compatti associati anche a rovesci temporali al sud in Sicilia. Locali rovesci possibili in giornata anche sulle coste del Medio Adriatico e lungo l'Appennino centrale. Temperature massime in calo al sud, caldo più sopportabile ma con valori ancora un poco sopra la norma in molte zone. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ieri grandi festeggiamenti per i 90 anni di Mogol, firma insieme a Lucio Battisti della nostra collection delle 9:05. Buongiorno da Radio Subasio, questa è Prendila Così.

0: Mani in Tuca Macarena, Baby K, 9 e 13 minuti, questa è Radio Subasio. È arrivato il momento di giocare insieme come ogni mattina. A quest'ora sapete che c'è una canzone da indovinare e un artista di cui vi darò una serie di indizi. Intanto vi dico che andiamo a trovarlo a Monghidoro, denominato da sempre l'eterno ragazzo, famoso per le sue manone, diventato un marchio di fabbrica su cui lui stesso fa spesso autoironia. Sui social è una star assoluta e ogni suo post si chiude rigorosamente con la firma foto di Anna, che è sua moglie. E oltre alla musica ha una passione infinita per la corsa, infatti ha corso maratoni importanti un po' in tutto il mondo, da New York a Berlino, corre spesso la maratona della sua città. La canzone da indovinare è una macedonia. Va bene, vi faccio ascoltare la clip mostrificata e vi aspetto con i vostri vocali al 348 075 80 60. Il più veloce che ci dice il nome dell'artista e il titolo della canzone tra poco entrerà in diretta con noi su Subasio.
1: E tu non sei le parole, è che sono un po' geloso,
2: scemo, ma ti amo per davvero,
1: vero?
2: Sì, va bene, autonomo.

0: Basio, 9:23 minuti. Salutiamo Elia dalla provincia di Ancona, che è stato il più veloce a giocare con noi alla canzone misteriosa. Ciao Elia!
1: Ciao, buongiorno!
0: Buongiorno, ciao, ciao. Buongiorno a te. Dove sei di bello in questo momento?
1: Allora, visuale Monti, sono nei campi a lavoro.
0: Ok, quindi non sei in vacanza, visuale Monti, ma stai lavorando. Che lavoro fai?
1: Faccio l'agricoltore e al momento sono all'interno del trattore.
0: Sei sul trattore con Radio Subasio, quindi ti puoi sfogare, diciamo che puoi alzare il volume a tutta, cantare e farti sentire soltanto da Fagiani e Cornacchi e nessun altro che ti possa giudicare.
1: Sì.
0: Grande soddisfazione, certo, assolutamente. Senti, ma sei climatizzato oppure no?
1: Sì.
0: Ah, meno
1: sì,
0: male.
1: Sì.
0: Meno male, perché d'estate d'estate sarebbe durissima. Senti, una curiosità, ma il trattore rimane fisso lì nei campi oppure hai quel piccolo tratto di strada da fare?
1: No, facciamo anche dei tratti di strada per la gioia di molti
0: infatti volevo sapere quanta soddisfazione da 1 a 10 quando guardi nello specchietto la colonna di macchine che si crea dietro.
1: No, dai, ogni tanto siamo clementi e ci accostiamo.
0: E fate passare, va bene, va
1: sì,
0: bene,
1: sì. Perfetto. Quando possiamo.
0: Certo. Senti Elia, qual era la canzone da indovinare allora?
1: Banane e lamponi di Gianni Morandi.
0: Perfetto, banane e al singolare, dillo al singolare, banane e lamponi, Gianni Morandi, benissimo. L'ascoltiamo adesso e prima però ti chiedo se vuoi salutare qualcuno.
1: E saluto tutti i miei amici, la mia compagna Sonia e tutti voi che ci tenete compagnia durante la giornata.
0: Grazie per essere sempre con noi. Allora, visto che ci conosci così bene, ci ascolti anche, ti chiedo di cantare anche il jingle di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
0: Grande, ciao, grazie.

0: Azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ci sono meteore che ti lasciano un'opera d'arte immortale. A Charles and Eddie è bastato indovinare questa canzone per guadagnarsi un posto speciale tra i classici anni 90.

FM su Radio Subasio alle 9:43 minuti. Salutiamo un po' di amici come Giampiero da Frosinone che augura buongiorno alla sua radio numero 1, sistemazione di una nuova cantina, ci ha mandato la foto proprio del cantiere in corso con la vostra compagnia. Nonno mi diceva sempre che se a tavola non c'era un bicchiere di vino non si poteva iniziare a mangiare, perché abbiamo festeggiato oggi il vino, c'è una ricorrenza che ci riporta indietro di 2500 anni, pensate un po', nasceva proprio in questa data la festa del vino. Sono Leonardo, vi seguo sempre tutti i giorni, salutiamo anche Andrea dal mercato di Pesaro, Deborah da Acqua Santa Terme, Paola e Massi da Recanati e tutti gli altri amici che ci hanno raggiunto al 348 075 8060. Adesso c'è Sal da Vinci, poesia.

0: Iti Romancino con la descrizione di un attimo alle 9:54 minuti su Radio Subasio. Metto la freccia a destra e faccio salire il mio compagno di viaggio.
1: Facciamo questi ultimi 5 minuti insieme.
0: Sì. Poi ci cambiamo, vieni tu al volante.
1: Allora, mio caro amico, mio cari amici a casa, oggi ci divertiremo un po'.
0: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, come ogni mattina d'altro canto.
0: Certo, certo.
1: Prescindendo dall'argomento, che invece è un argomento molto ostico, perché ha a che fare con i rapporti matrimoniali. Ti ricordi La guerra dei Roses, il
0: certo.
1: film? Beh, insomma, niente male, come esempio di non rapporto, comunque di rapporto burrascoso. Fino ai primi anni 2000 gli accordi prematrimoniali non erano ritenuti validi, ma piano piano, in alcuni specifici casi, la giurisprudenza ne accetta alcune fattispecie. Da noi non sono molto, diciamo così, usati e soprattutto non fanno parte, non sono del tutto riconosciuti. Però mi piacerebbe sapere, sulla base, sulla scorta delle esperienze che ognuno di noi raccoglie, se secondo voi, amici, potrebbe essere utile riconoscere il valore di questi accordi effettuati prima del matrimonio. Cioè, una volta si diceva patti chiari,
0: amicizia longa,
1: chiama l'amicizia.
0: Ah, io l'ho fatto però,
1: Tu hai fatto? No, questa è una notizia
0: non ufficiale, però io ho detto non mi far fare mai le lavatrici perché...
1: Ah, perché sono mini pazzi.
0: Supo tutto, supo.
1: Comunque, che cosa dovrebbero regolamentare secondo voi questi patti e cosa invece dovrebbe essere lasciato fuori? Possono secondo voi essere uno strumento di tutela o diventare in casi amari di vendetta nei confronti del partner? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Tra poco su Subasio. We

0: Con questa esplosione di fiori insieme a Miley Cyrus siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme, ma hanno messo anche il bollino della scadenza, c'è scritto che scado alle 10, per cui me ne devo andare assolutamente, ma torno domani mattina dalle 7 alle 10 a tenervi compagnia e tra poco arriva il pozzo qua su Subasio. Intanto le breaking news di TGcom24 quando mancano pochi secondi alle 10.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Il presidente turco Erdogan chiede a Trump di continuare i negoziati con Teheran nonostante la scadenza dei 60 giorni di tregua, ma l'Iran chiude il memorandum, ora è vuoto e irrilevante, dicono gli Ayatollah. Intanto l'inquilino della Casa Bianca, furioso con l'Oman, minaccia: se prova a mettersi in mezzo su Hormuz lo bombarderemo. Oltre 800 i droni ucraini sulla Russia nella notte, a Mosca colpiti depositi e sottostazioni elettriche, che ci sono 6 feriti. Raid del Cremlino nella regione di Kharkiv, un missile provoca 10 morti e il Cremlino continua l'offensiva nella regione di Zaporizhia, oltre 1100 attacchi in 24 ore. Ancora un terremoto in Indonesia, stavolta a largo dell'isola di Sumatra, la magnitudo registrata è di 6.1, nessun allarme tsunami, è il terzo sisma di grado elevato in meno di una settimana nello stato del sud-est asiatico, nella prima scossa morte almeno 58 persone. A Messina un 31enne ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito alla schiena da 2 colpi di pistola. L'uomo stava rientrando a casa in bicicletta quando sarebbe stato preso di mira, esplosi almeno 7 proiettili. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata operata, indagano i carabinieri. Aveva già aggredito altre donne in passato, Dino Keber, che a Ferragosto ha ucciso l'ex fidanzata Tina Terrina a Camponogaro nel veneziano. Il 43enne aveva ricevuto un ammonimento del questore dopo una denuncia per violenza da parte della 39enne. Dopo aver commesso il delitto, l'uomo si è suicidato. Coppa Italia, bella vittoria del Palermo per 2-0 sul Lecce, stesso punteggio anche per la Cremonese sulla Sampdoria. Il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Il Pisa invece ha bisogno dei rigori per superare l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
0: Eccoci, buona mattina a tutti dal Pozzo insieme fino alle 13 in questo martedì 18 di agosto 2026. Inizio riservato ai Culture Club di Italia.

It's a Miracle, Culture Club ci hanno rifiondato indietro nei mitici anni 80. Buongiorno da Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13 in questo 18esimo, dicevamo, giorno di agosto 2026. Nel pieno vi auguro di cuore delle vostre vacanze, del vostro periodo di riposo, oppure nel pieno delle vostre attività lavorative, perché ci sono tanti servizi che anche nel cuore del mese delle vacanze non si fermano mai. Oggi ci occuperemo, come ricordavo poco fa con Jonathan Menzi, di un aspetto interessante, un po' urticante, che ha a che fare con i matrimoni. In America si usano ormai da molto tempo questi patti prematrimoniali che puntano a immaginare cosa potrebbe accadere se l'unione dovesse naufragare, e quindi si stabilisce prima chi paga cosa, chi eventualmente si riprende cosa e via dicendo. In Italia le possibilità di stipulare un patto prematrimoniale sono ancora limitate e non c'è ancora un sì definitivo a questo tipo di patti, però mi piacerebbe sondare con voi la possibilità. Potrebbe essere utile riconoscere il valore di questi accordi effettuati prima del matrimonio, e che cosa secondo voi, secondo la vostra esperienza, dovrebbero regolamentare e cosa invece dovrebbe essere lasciato assolutamente fuori. Ma poi, e qui viene la parte forse un po' più diabolica, potrebbe essere davvero uno strumento di tutela, oppure potrebbe diventare uno strumento di vendetta nei confronti del partner? Ne parleremo, come sempre, attraverso i vostri pensieri, di più la vostra preziosa esperienza, che aspettiamo al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno che è doppio, perché va a Stefano e Rita che ci ascoltano e ci salutano da Marina di Camerota, siamo in provincia di Salerno. Per tutti, amici miei, c'è Irama.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

21 modi per dirti ti amo, cantava Antonello Venditti in quel lontano 1988. Ma ci sono tanti modi di dirsi ti amo prima delle nozze, magari compilando un accordo prematrimoniale, per evitare di dirsi più di 21 volte ti odio se le cose non vanno come uno si aspettava andassero. Fino ai primi anni 2000 gli accordi prematrimoniali non erano ritenuti validi, ma piano piano, in alcuni specifici casi, la giurisprudenza ne accetta alcune fattispecie. Attenzione però, se negli Stati Uniti, in Francia o in Germania, per una coppia sposata, disciplinare e contrattualizzare prima del matrimonio la sorte dei loro propri beni in caso di separazione o di divorzio è la norma, in Italia invece le possibilità di stipulare un patto prematrimoniale sono limitate e non c'è ancora un sì definitivo a questo tipo di patti. Non esiste ancora una legge che permetta di delimitare il perimetro preciso entro cui una coppia intenzionata a convolare a nozze possa muoversi per assicurarsi di non avere sorprese riguardo ai propri beni nel caso in cui il matrimonio finisca. Già. Perché può succedere, anzi i dati ci restituiscono una situazione interessante sotto questo aspetto. Ciò premesso, secondo voi potrebbe essere utile riconoscere il valore di questi accordi effettuati prima del matrimonio? E che cosa dovrebbero regolamentare? E cosa invece dovrebbe essere lasciato fuori? Possono essere uno strumento di tutela o possono diventare uno strumento di vendetta, sì, tremenda vendetta nei confronti del partner? La vostra esperienza e il vostro punto di vista, come sempre, sono ben accetti e attesi, come ogni giorno, al 348 075 8060.

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Più che una canzone sembra quasi uno spot, in realtà è la divertita versione di una delle coste più amate, anzi di una delle costiere più amate, quella amalfitana. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

Heart Go. Una voce incredibile, quella di Whitney Houston, che evidentemente costituiva un unicum nella scena internazionale. Sono le 10 e abbiamo superato da 37 minuti e un po' di secondi. Radio Submarino in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fino alle 13 in questo lungo viaggio tra parole e musica e protagonisti della scena musicale come ultimo.

Dimmi cos'è NEC che fa degenerare le cose e un rapporto d'amore si sbriciola, e però in alcuni casi, se si tratta di matrimonio, può venire d'aiuto un accordo prematrimoniale. Già, proprio di quell'accordo lì, molto popolare negli Stati Uniti, ma anche in Francia o in Germania, ci stiamo occupando questa mattina. Secondo voi potrebbe essere utile riconoscere il valore di questi accordi effettuati prima del matrimonio anche in Italia? E che cosa, secondo voi, dovrebbero regolamentare e cosa invece dovrebbe essere lasciato fuori? Ma poi, possono essere uno strumento di tutela o diventare uno strumento di vendetta nei confronti del partner? Ne parliamo, come ogni mattina, al 348 075 8060.

0: Olé, Rosana, con il talisman ci accompagna verso l'informazione. Un nuovo aggiornamento, quello che arriva su Radio Subasio, è quello delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nello stretto di Ormuz un mercantile colpito da un proiettile non identificato, ferito un marinaio, danni in sala macchine. La guardia costiera dell'Oman presta soccorso. Intanto, con la scadenza della tregua di 60 giorni, il presidente turco Erdogan esorta Trump a riprendere i colloqui con l'Iran. Sempre più massicci gli attacchi di droni ucraini in Russia. Nella notte oltre 800 ordigni lanciati verso Mosca, colpiti depositi e sottostazioni elettriche, 6 i feriti. Il Cremlino risponde con raid sulla regione di Kharkiv. Un missile provoca 10 morti e 8 feriti. Zelensky promette una dura vendetta. Walter Lavitola allontana i sospetti sull'attentato a Ranucci. La scelta è stata solo mia. Il suo legale preannuncia nuove dichiarazioni davanti al riesame e aggiunge: è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene. I membri del comando che ha piazzato la bomba chiedono di essere interrogati. Sì della Commissione europea all'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia anche per bonus alle famiglie. Da Bruxelles arrivano parametri e metodi di monitoraggio, previste anche sovvenzioni per pompe di calore e infrastrutture domestiche per la ricarica di veicoli elettrici. Tregua dal caldo, oggi e domani temperature nella media stagionale. La perturbazione atlantica porta con sé temporali di calore brevi e intensi. In Toscana 7.000 fulmini in un'ora, in pianura padana 20 oltre i 100 km orari. Giovedì e venerdì arrivano il fresco e il maltempo, soprattutto al nord. Coppa Italia, il Palermo festeggia la vittoria per 2-0 in casa su Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Il Pisa ha invece bisogno dei rigori per

0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di accordi prematrimoniali. Vi ho chiesto se secondo voi potrebbe essere utile riconoscere anche in Italia il valore di questi accordi effettuati prima del matrimonio e che cosa dovrebbero regolamentare e cosa invece dovrebbe essere lasciato fuori. Ma possono essere uno strumento di tutela o possono diventare al contrario uno strumento di vendetta nei confronti del partner? L'ascoltatrice di Torino di prima aveva fatto riferimento a un punto molto importante nell'accordo prematrimoniale di Tom Holland. Beh, quell'impegno sono andato a sbirciare perché non potevamo lasciarvi così sospesi, prevede che Tom Holland sospenda temporaneamente la propria carriera in caso di gravidanza di Zendaya per starle vicino. Beh, mi sembra veramente una presa in carico di responsabilità importante in prospettiva, sicuramente un punto da sottolineare. Ma torniamo al cuore della questione con i vostri punti di vista.
1: Marco dalla Spezia, io penso che sarebbero utili perché penso che se si fa un accordo quando si sta bene, quando ci si vuole bene, quando ci si ama, l'accordo è sicuramente più equilibrato di quando poi ci si vuole lasciare, quindi ci sono rancori, ci sono magari ricerche.

0: ricerca di colpe o altro. Forse sarebbe utile, sì.
1: Forse sarebbe utile, dice il nostro ascoltatore. Cioè, a mente fresca, anzi a menti serene, quando tutto sembra avere una prospettiva rosea, buttare giù qualche clausola di salvaguardia potrebbe rivelarsi utile eventualmente.
2: Beh, se sono veri detti l'amore eterno finché dura e vissero felici e contenti i loro avvocati, direi che si è giunta l'ora di, anche in Italia, di pensare a questi accordi prematrimoniali. E altra cosa, solo in Italia c'è la separazione e poi il divorzio. Sarebbe ora anche di eliminare la separazione e passare direttamente al divorzio. Marco da San Benedetto del Tronto.
1: E secondo voi? 348 075 8060.

0: Ora, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sinceramente, Annalisa, all'inizio di un rapporto d'amore, beh, la sincerità dovrebbe esserci, dovrebbe. Poi si convola a nozze e poi succedono o possono succedere tante cose. Oggi noi ci stiamo occupando di quegli accordi prematrimoniali che in America ormai sono una consuetudine, non solo fra le star e i VIP, e così anche in Francia o in Germania. In Italia, diciamo che le possibilità di stipulare un patto prematrimoniale sono ancora limitate e non c'è ancora un sì definitivo a questo tipo di patti. E noi partiamo da qui per chiedervi se secondo voi potrebbero essere utili, che cosa dovrebbero regolamentare questi patti e cosa invece dovrebbe essere lasciato fuori. Ma poi possono essere uno strumento di tutela o addirittura possono diventare uno strumento di vendetta nei confronti del partner.
1: Ivana da Roma, ma bisogna stare attenti a fare queste clausole, perché nel momento in cui uno si sposa, si sta bene insieme, si è felici, tante cose non le guardi, però al momento, diciamo dopo qualche anno in cui le cose ti stanno strette, cominciano a non andare bene, magari certi accordi non vanno più bene, quindi uno potrebbe buttarsi la zappa sui piedi da solo. Io non li farei questi accordi.
0: Quindi secondo Ivana, se ho capito bene, sarebbe opportuno tutelarsi al contrario ed evitare di prendere impegni che poi magari non si vogliono rispettare. E in realtà questi impegni prematrimoniali andrebbero proprio in direzione opposta e contraria, cioè una fedeltà non più al partner ma a degli impegni presi.
2: Sono Stefania di Alatri, vi dico da divorziata che la separazione allunga solo le pene di un momento che magari uno vorrebbe risolvere nel minor tempo possibile, e spesso anche una lancia a favore degli uomini. Da donna, molto spesso il divorzio è visto come un mantenimento a vita, gli uomini diventano dei bancomat ambulanti. Sarei completamente d'accordo con questi accordi prematrimoniali come fanno in America, ci sarebbero meno vittime. Per vittime intendo i bambini, i figli, che vengono poi utilizzati come arma di ricatto. Forse sarò anche troppo dura, ma è la realtà dei fatti che molti ignorano o fanno finta di ignorare.
0: Un quadro molto nitido che si sente che arriva da un'esperienza realizzata in prima persona. E voi? 348 075 8060.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere, dal suo carnet di successi in questa nostra mattina in cui abbiamo parlato, stiamo parlando con voi di accordi prematrimoniali molto diffusi negli Stati Uniti, diffusi anche in Francia, in Germania. In Italia stenta a decollare questo tipo di regolamentazione. Diciamo che le possibilità di stipulare un patto prematrimoniale sono ancora limitate. Detto questo, secondo voi potrebbero essere utili? E poi che cosa dovrebbero regolamentare? Secondo voi cosa invece dovrebbe essere lasciato fuori? Possono essere uno strumento di tutela o al contrario di vendetta nei confronti del partner? Mi scrive Marisa d'Ancona. Buongiorno Stefano, io mi sono separata dopo 24 anni e ci ho messo altri 6 a chiudere le pratiche. Se all'inizio avessimo firmato 2 righe su chi teneva cosa, avremmo risparmiato 2 avvocati e almeno 3 Natali rovinati. Non è freddezza, scrive Marisa, è manutenzione. Alessio da Roma, io mi sposo a settembre, sinceramente l'idea mi mette i brividi. Firmare come finisce prima ancora di iniziare mi sembra andare al ristorante e chiedere subito il conto. Preferisco rischiare. Poi c'è Franca da Civitavecchia che dice: ai miei tempi l'accordo prematrimoniale era mia madre che diceva a mio padre: guarda che se fai il furbo torna a casa mia. Funzionava benissimo, dice, e non costava niente, ma ci sono altri contributi.
1: Claudio da Roma. Allora, la mia esperienza, posso dire, d'accordi prima, dopo, secondo me tutto bisogna trovare le persone intelligenti e che riescono a capire determinate situazioni. La mia esperienza, posso dire che io dopo 22 anni sono riuscito a togliere e a eliminare, diciamo, l'assegno alle mie figlie, perché ormai sono autonome, vivono, hanno altre famiglie, vivono da sole. Dopo 22 anni, per una modica cifra di 160.000 euro all'incirca, e poi l'ho persa, perché quando gli ho tolto tutto le ho perse, insomma. Comunque va bene, diciamo, ripeto, la cosa importante è trovare le persone intelligenti e che riescono a capire determinate situazioni per non avvantaggiare o svantaggiare o l'uno o l'altro.
0: Beh, insomma, l'intelligenza che non sempre, o comunque anche un po' di buonsenso, ci metterei anche quello, nei rapporti tra le persone al di là degli accordi eventuali prematrimoniali.
2: Sono Tiziano da Pontedera. Io sarei d'accordo per questi accordi prematrimoniali, ma siamo in Italia. Figuriamoci se i giudici e gli avvocati che vogliono guadagnare anche su una foglia spostata in un terrazzo a tanto accetterebbero di fare una legge per fare la tutela di chi si deve sposare, degli accordi prematrimoniali, ma non ci credo nemmeno morto.
0: La butta lì piano il nostro ascoltatore, che dirvi, c'è un vecchio detto che dice: l'amore è eterno finché dura.

0: Tina Turner ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Subasio, visto che sono le 12 in punto.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Bombe su un aeroporto militare dismesso a Idlib in Siria. Il governo di Damasco accusa Israele. Usati 8 ordigni, riscontrati solo danni materiali. Intanto, dopo l'irrigidimento di Netanyahu, il Board of Peace pensa a un disarmo in un'unica soluzione di Hamas per accelerare i tempi della pace a Gaza. Risponderemo a questo brutale attacco che ha colpito un incrocio affollato su cui affacciano negozi e edifici residenziali. Così Zelensky, dopo che un missile russo ha ucciso 10 persone nella regione di Kharkiv. Intanto Mosca minaccia Londra, pagherà cara la fornitura di droni all'Ucraina. La Commissione europea annuncia le linee guida per l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia. Sarà consentito usare i fondi per bonus alle famiglie, in arrivo anche sovvenzioni per pompe di calore e sistemi domestici per la ricarica di veicoli elettrici. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato di aver ucciso 3 pazienti in ambulanza. Udienza in corte d'assise a Forlì il 15 settembre. Indagini ancora in corso su altri 5 decessi sospetti. Addio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico. Aveva 98 anni, protagonista della storia del grande schermo nel nostro paese, mosse i primi passi negli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 fondò la Italian International Film, che firmò decine di titoli popolari e d'autore. Coppa Italia, concluso il primo turno, avanti Palermo e Cremonese 2-0 rispettivamente su Lecce e Sampdoria. Avanza anche il Sassuolo 3-0 al Cesena. Nel derby toscano la spunta il Pisa 4-3 ai rigori contro l'Empoli dopo una partita fermatasi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo per lo più stabile e soleggiato al centro-nord in Sardegna, a parte un po' di nuvole a nord-est nelle zone montuose, con solo qualche breve isolato rovescio nell'Appennino centrale. Al sud in Sicilia nuvolosità più diffusa, accompagnata da qualche temporale sui rilievi nel Salento e nei settori meridionali di Calabria e Sicilia. Temperature massime in calo al meridione, caldo più sopportabile ma con valori ancora sopra la media in molte zone. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: della canzone che suoniamo in questa collection, posso dirvi che risale al 1966, è una straordinaria Diana Ross con The Supremes e You Can't Tell Me Love.

it's all around. Love is all around, Zucchero Sugar Fornaciari, che quando affronta certi argomenti non ci va troppo per il sottile e va dritto al centro, come ha dimostrato in questi ultimi giorni, interrogato in una delle tante partecipazioni a rassegne in giro per l'Italia su alcuni aspetti degli eventi più importanti dell'anno, uno su tutti, Sanremo per l'appunto, e chi lo dirigerà il prossimo anno, ma il resto è cronaca appunto estiva. Alle 12:13 ritroviamo anche Elisa con Anche Fragile.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

Stadio con Fabrizio Moro, splendida canzone, e ci avvia a cosa? Beh, ai saluti arretrati, questa parentesi che si apre più o meno a quest'ora sempre, tutti i giorni, per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Saluti pretestuosi, come spesso ripeto, pretesti belli e buoni per salutarvi. Come si fa? Semplice, 348 075 8060. Oggi ne ho per Luana che ci ascolta da e ci saluta da Ivrea, Beatrice che ci ascolta ci saluta da Montespertoli, siamo in provincia di Firenze, Mauro che ci ascolta ci saluta da Ascoli Piceno. Per tutti c'è Francesco Gabbani.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
6: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Qualche sera fa, anzi un paio di sere fa, è riapparsa su un palco live accompagnata dalle stampelle dopo la brutta caduta che l'aveva colpita qualche settimana fa. Parliamo di Noemi, comunque protagonista, con Tu cosa fai questa sera?

Animal Instinct and Cranberries in questa nostra mattina sempre più tarda, e tra un po', come sempre avviene a questo punto, sveleremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Lo faremo a breve, intanto però vi regalo anche Ermal Meta con Ragazza Paradiso.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

L'universo tranne noi, Max Pezzali, si avvicina il pomeriggio e si avvicina anche la pausa pranzo, all'interno della quale Leonardo Fabrizi vi porterà a parlare di casa. Già, gli italiani preferiscono infatti avere una casa nelle grandi e dinamiche città oppure fuori in centri più piccoli e circondati dal verde. La domanda che vi girerà insieme all'ultimo rapporto di Confedilizia, che descrive un paese in cui la domanda di abitazione si sta progressivamente spostando dalle metropoli dai grandi centri urbani, e i numeri parlano chiaro. Tra il 2019 e il 2025 le compravendite residenziali nei comuni sono cresciuti del 32,7%, più del doppio rispetto all'incremento registrato nei capoluoghi. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che la preferenza di vite nei comuni minori sta crescendo. E allora da questi dati vi chiederà proprio voi cosa preferireste o avete preferito: casa in un grande centro urbano oppure in comuni minori? E come mai avete fatto o fareste questa scelta? A cosa non rinuncereste o non avete rinunciato nella scelta della vostra casa e soprattutto di dove è ubicata? Interessante argomento che troverà sicuramente descrizioni, esperienze attraverso il 348 075 8060.

0: La musica leggerissima di Colapesce e di Martino ci accompagna in saluti. È tutto, noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma prima l'informazione che torna perché sono le 13 in punto. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran incalza, Hormuz non riapre se gli Stati Uniti non rispettano il memorandum. Intanto Washington affida a Raytheon un contratto da quasi 23 miliardi di dollari per produrre fino a 1000 missili Tomahawk all'anno. A oggi se ne fabbricano 60 ogni 12 mesi. In Ucraina 10 morti e 8 feriti in un raid russo nella regione di Kharkiv. Zelensky: attacco brutale, risponderemo duramente. Mosca dal canto suo minaccia la Gran Bretagna per la fornitura di droni a Kiev, pagherete caro, oltre 800 ordigni ucraini contro la Russia nella notte. Bonus, sovvenzioni per pompe di calore, stazioni domestiche di ricarica per veicoli elettrici e investimenti sul nucleare sono alcuni degli ambiti in cui potranno essere investiti i fondi provenienti dalla clausola di salvaguardia nazionale per l'energia, lo ha annunciato la Commissione europea. Due scosse di terremoto stamane nel Messinese, la prima di magnitudo 3.7 è stata seguita da un'altra di grado 3.3 appena 30 secondi dopo. Non sembrano esserci danni, intanto sembra rientrare definitivamente l'allarme aereo per l'eruzione dell'Etna, emissione di cenere ormai in esaurimento. A Pordenone un detenuto 19enne è morto intossicato dal fumo dopo aver dato alle fiamme il suo materasso. È accaduto ieri sera. Il giovane di origine egiziana è deceduto in ambulanza. Si era barricato in cella minacciando gli agenti che hanno evacuato altri tre occupanti con una lama rudimentale. Migliorano lievemente le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina a Ferragosto. È ancora sedato e intubato. Se la ripresa della respirazione restasse stabile, a fine giornata sarà ridotta la sedazione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Fabbro e Chiusi per un incidente in direzione Milano. Per traffico intenso sulla A23 incolonnamenti in uscita alla barriera di Ugovizza verso il confine di Stato. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio di San Pietro in Bagno in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
8: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
12: Piacere, Calciolone.
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Soltanto 5 minuti dopo le 13 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, quella del martedì, e oggi è il 18 agosto 2026. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Cambiare per voi c'è Alex Baroni.

Grande classico 1997, Alex Baroni, Cambiare, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, quella del martedì, oggi il 18 di agosto. E allora, cari italiani, ma è vero che preferite avere una casa nelle grandi e dinamiche città o fuori, in centri più piccoli e circondati dal verde? Cioè, perché non ci sto capendo niente, dai, intanto vi chiedo cosa preferite, no? Casa in un grande centro urbano o in comuni minori? Come mai avete fatto o fareste questa scelta? Cosa non riuscireste o non avete rinunciato nella scelta della vostra casa? Ecco, insomma, vorrei capire questo perché sono arrivati i risultati di un sondaggio alquanto attendibile che parla proprio di questo argomento. E allora, come sempre, 348 075 80 60, tra poco comunque vi darò i dati ufficiali.

Night Tango 2023, siete su Radio Subasio. Gli italiani preferiscono avere una casa nelle grandi e dinamiche città oppure fuori in centri più piccoli e circondati dal verde? Domanda da un milione di dollari? Beh, non direi, perché l'ultimo rapporto di Confedilizia descrive un paese in cui la domanda di abitazioni si sta progressivamente spostando dalle metropoli e dai grandi centri urbani. Beh, in pratica i numeri parlano chiaro, no? Tra il 2019 e il 2025 le compravendite residenziali nei comuni sono cresciute del quasi 33%, più del doppio rispetto all'incremento registrato nei capoluoghi, più 15,5%, e a distinguersi sono soprattutto i piccoli comuni, dove tra il 2019 e il 2025 le compravendite sono aumentate addirittura del 42,3%. Come si spiega questo trend? Beh, da un lato con l'aumento dei prezzi delle case nelle grandi città, che ha spinto una parte della domanda verso località dove gli immobili restano più accessibili, in più nei comuni non capoluogo l'offerta di abitazioni, diciamo che è più ampia e diversificata. La domanda che faccio a voi è questa: voi cosa preferireste o avete preferito? Casa in un grande centro urbano oppure in comuni minori? E allora, come sempre, 348 075 80 60.

giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici tu.

0: Fino all'estasi Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio. E allora si parla delle abitazioni, la domanda di abitazioni si sta progressivamente spostando dalle metropoli e dai grandi centri urbani. In pratica le compravendite residenziali nei comuni sono cresciute di tantissimo, quasi del 33%. A distinguersi sono soprattutto i piccoli comuni, dove tra il 2019 e il 2025 le compravendite sono aumentate addirittura del 42,3%. Ed è per questo che vi chiedo, voi cosa preferireste o avete preferito? Casa in una grande città, in un grande centro urbano, oppure in comuni minori? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio da Mercato San Severino, in provincia di Salerno, sono Vincenzo. Allora, io preferisco il paesino, essendo nato in un piccolo paesino in provincia di Salerno e ci vivo ancora attualmente, preferisco più paesino. È vero, sei penalizzato su alcuni servizi, forse un po' la distanza dalla città, ma vuoi mettere la tranquillità e la pace di quando ti ritiri a casa dopo una dura giornata di lavoro? Questo non la batte nessuno. Un abbraccio a voi e a tutti quelli che vi seguono. Ciao Radio Subasio!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Redlands, The Course. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Bentrovati, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Vi chiedo cosa preferireste o avete preferito: casa in una grande città, in un grande centro urbano, oppure in comuni minori? E questa è la domanda che vi faccio oggi. Se volete, come sempre, il vostro messaggio al 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Io vivo in un paesino piccolo, ad 815 metri sul livello del mare, dal quale si vedono tutti i paesi circostanti. C'è l'aria buona ed è bello anche quando piove. Secondo me le grandi città sono diventate ormai invivibili, mentre il mio paese è bellissimo. Ci sono anche delle cose che non vanno, come per esempio la mancanza di lavoro e quindi il pendolarismo. Ma tolto questo, che è importante, mi rendo conto, specialmente per i giovani, perché è in cerca di lavoro, tolto questo, il mio paese è un gioiello. Patrizia di Bellegra.
2: Sono Renzo di Arese. Io una volta ero fissato, volevo vivere in città, mi piaceva il rumore, mi piaceva il casino della città. Poi per caso sono venuto a abitare qui a pochi chilometri di distanza, in un borghettino che si chiama Gragnone, e ci sto da Dio. Non cambierei più la quiete, la tranquillità dei posti così con la città. Forse sarà perché sono vecchiato, però... Ecco, ciao Radio Subasio, ciao a tutti quanti.

0: Rubami la notte, pinguini tattici nucleari. Allora, l'ultimo rapporto di Confedilizia descrive un paese in cui la domanda di abitazioni si sta progressivamente spostando dalle metropoli e dai grandi centri urbani. E in pratica le compravendite residenziali nei comuni sono cresciute del 32,7%. A distinguersi sono soprattutto i piccoli comuni, dove tra il 2019 e il 2025 le compravendite sono aumentate addirittura del 42,3%. Sulla base di questi dati vi ho chiesto cosa preferireste, cosa in particolare in merito al grande centro urbano oppure in comuni minori. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, da Camilla dalla provincia di Viterbo. Io ho abitato a Roma, piano piano ci siamo sempre più spostati fuori Roma e devo dire che tanti parlano di tranquillità, ma adesso vivo in un piccolo paesino di neanche 1000 persone e tranquillità? No, neanche un po'. Tra gente che urla e chiacchiera per strada, gente che ti citofona, tra che si conoscono tutti e non puoi fare 100 metri senza salutare 20 persone, beh, c'è differenza, ma comunque l'accoglienza di un paesino è tantissima. Io mi trovo bene, andavo a lavorare a Roma, adesso non più. Comunque in paesino ci sono pro e contro come ovunque, ma alla fine dai, si sta bene, tra fiere, tante altre cose, è meraviglioso. Ciao!
2: Tiziana da Firenze, assolutamente il paesino. Parlo da fiorentina nata, cresciuta e vissuta fino ai 40 anni, che ha scoperto poi un paesino di campagna e non tornerebbe più indietro. Invivibili le città, parcheggi che non si trovano, gente peggiorata, qualità di gente peggiorata, qualità di vita peggiorata. Vuoi mettere tornare a casa e trovare una bella collina verde e mangiare nella pace? Non ha prezzo. Anche se tocca fare 30 km andata e tornata dal lavoro, non ha prezzo.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. A Hormuz, nave colpita da un proiettile non identificato durante l'attraversamento, un morto. Mentre il turco Erdogan esorta Donald Trump a continuare i colloqui con l'Iran, il presidente americano sul suo account Truth pubblica l'immagine di una mappa dello stretto con la didascalia "nuovo territorio statunitense". Quasi 800 droni ucraini contro Mosca, colpito un magazzino della società di e-commerce Wildberries. Raid russi su Kharkiv, Zelensky promette "risponderemo al brutale attacco". Walter Lavito, l'ha pentito di aver inguaiato l'amico fraterno Sigefrido Ranucci e difende il giornalista "l'attentato idea solo mia". I quattro esecutori dell'atto intimidatorio chiedono di essere ascoltati dalla Procura di Roma per precisazioni. In arrivo dalla manovra nuovi incentivi per le caldaie, sostegno alle famiglie grazie ai fondi dell'Unione Europea, previsti anche sconti sulle bollette. L'Italia si prepara a chiedere a Bruxelles la flessibilità nelle regole di bilancio per gli investimenti nell'energia. Tregua dal caldo sull'Italia fino a domani, una forte perturbazione con rovesci e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. Per le ondate di calore bollini arancioni per Bologna, Ancona, Roma, Bari e Campobasso. Calcio, Coppa Italia, Lecce eliminata dal Palermo, il Pisa ha battuto l'Empoli ai rigori, vittoria anche della Cremonese sulla Sampdoria e del Sassuolo sul Cesena. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona ancora code per un incidente tra inizio Complanare e Savona e Albisola verso Genova. Per un altro incidente lungo la 12 Genova-Roma si resta in coda tra Genova Nervi e il Bivio per la 7 Milano-Genova. Altro incidente sulla 13 Bologna-Padova con code tra il Bivio, Padova Sud e Monselice. Infine sulla statale 342 Briantea senso unico alternato a causa dei lavori di manutenzione tra incrocio Calco e Cremella. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 14 da un minuto, siete su Radio Subasio, io sono Leonardo, insieme siamo alle 17, subito per voi un classico firmato Dire Straits.

Dai che ci siamo, mancano una quarantina di minuti più o meno e poi arriveranno i 60 a voi dedicati, momento in cui avrete l'opportunità di ascoltare la canzone che ha il potere di rendere speciale questa meravigliosa stagione che è l'estate, e tra pochissimo ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla.

Non so se ricordate anche il video della canzone girato in zone suggestive della Sardegna meridionale, il Teatro Romano di Nora, dove si esibisce Luciano con la sua band, e poi il promontorio e il faro di Capo Spartivento, poi perché non citare anche le spiagge, le dune di Chia, meravigliose, davvero suggestive. Beh, d'altra parte insomma la Sardegna è così. Per quanto riguarda il video, beh, mostra la vita quotidiana di un sacco di personaggi che scorre tranquilla appunto in Sardegna. A un certo punto tutti avvertono da lontano il richiamo della musica di Luciano, che viene dall'antico teatro antico, e in pochi minuti si radunano per riempire la platea e assistere al concerto. Un compo all'anima subito per voi, Damiano David.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Le 14 da 29 minuti, arriva il jukebox tra non molto. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate. Inoltrate un messaggio al 348 075.

One Republic, dobbiamo dire addio a un altro grande campione. Ci ha lasciato Varenne, morto a 31 anni, si trovava in un allevamento ad Eboli, provincia di Salerno, dove appunto questo cavallo, diventato la leggenda del trotto, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito poverino da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì. Siete su Radio Subasio e per voi anche Mahmood, tutta gold.

Ma quanto è bello coccolarsi a tavola! Se cercate quel tocco in più che fa davvero bene al vostro corpo, provate Crudolio. Non sono semplici condimenti, ma veri oli nutrizionali biologici spremuti a freddo. Il loro segreto? Estratti a freddo ed agricoltura biologica. Buoni e fanno un gran bene alla salute. Da provare anche l'olio di cocco, delicato sulle ricette e favoloso sulla pelle. Stasera fate come me, sulla zuppa o sulle verdure, un filo di Crudolio. L'olio che fa bene.

dedicato a te le vibrazioni. A proposito di dediche e richieste, sappiate che alle 15 arrivano i 60 minuti avevo dedicati. Apri patenti il jukebox e qui dà la possibilità di ascoltare o dedicare una canzone, quella che magari vi ronza in testa o quella che meglio rappresenta il momento che state vivendo. E allora, se volete, potete prenotarla attraverso l'app di Subasio, all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare, o inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Vi raccomando di specificare sempre il vostro nome, il titolo della canzone e la città dalla quale ci seguite. E allora 348 075 80 60, contatto WhatsApp, Telegram, dove potete inoltrare messaggi scritti o note vocali. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu con sovraimpressa la scritta nuovo territorio statunitense. La replica di Teheran, correggeremo le sue illusioni. E domani il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf sarà in visita in Iraq. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Risponderemo al brutale attacco da Kiev, quasi 800 droni contro Mosca. La ragazza somala che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Lo fa sapere il presidente dell'associazione Matteo Chiese Asilo, Stefan Reichel, fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta di Roma di annullare definitivamente il respingimento. Anche la Svizzera pronta a riprendere i trasferimenti verso il nostro paese. Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore accusato dalla procura di Forlì di omicidio volontario aggravato. La prima udienza davanti alla corte d'assise il 15 ottobre riguarda la morte dell'85enne Deanna Mambelli durante un trasporto sanitario in ambulanza nel novembre 2025. Al vaglio degli inquirenti altre morti sospette. L'attaccante del Cagliari, Yel Trepi, migliora ma resta intubato e sedato, recita l'ultimo bollettino medico sulle condizioni del calciatore ricoverato a Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina. È morto Varane, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni. Il capitano, uno dei suoi soprannomi, ha conquistato tanti titoli. In particolare, ha centrato il Grand Slam per due volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia:
8: l'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Le 15 da 3 minuti inizia il jukebox di Radio Subasio targato 18 agosto e allora se volete inoltrare adesso i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram potete farlo attraverso scritti o vocali al 348-075-8060 e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Sara sta pensando ad Andrea e dice quasi quasi, scelgo per lui una canzone ed è questa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio.
4: Siamo Caterina,
3: Nadia,
4: D'Ancona.
3: E insieme a tanti altri stiamo andando a fare un'escursione sul Gran Sasso.
4: E vorremmo ascoltare l'ombelico del mondo di Jovanotti.
3: Ciao.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

L'ombelico del mondo, Lorenzo Giovanotti su Subasio. Questo è il jukebox. Avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, e lì potete inoltrare messaggi scritti o note vocali. 348 075 80 60. Filippo di Genova sta tornando dalle vacanze umbre. Sei stato bene, Fili? Ciao, buon rientro e buon viaggio. E poi saluto anche Flaminia di Roma e Massimiliano che ha scelto la prossima. Lui ci segue da Torino e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. Ha scelto quella di Fulminacci, Maledetto me.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, Carmen da Caserta, mi fareste ascoltare Max Pezzali nel suo rimpianto? Ciao!
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Nessun rimpianto, 883, siete su Radio Subasio. Dai, che questo è il vostro jukebox. 60 minuti a voi dedicati. Se volete inoltrare le vostre richieste, c'è una canzone che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione che volete ascoltare proprio oggi. E allora 348 075 8060. E poi c'è l'app che vi consente di raggiungerci e inoltrare le vostre richieste. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E saluto e ringrazio Roberto che ha richiesto la prossima. Ottima scelta, Tina Turner, The Best. Siete su Radio Subasio. Questo è il vostro jukebox.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Bonnie Tyler, questa jukebox di Radio Subasio. A proposito, devo salutare, vediamo, Raffaele che ci segue dalle Marche, dice vorrei tanto ascoltare questa canzone, l'ha scelta lui, e ti ringraziamo. Anche voi potete inoltrare le vostre richieste o i vostri saluti su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale al 348 075 80 60. Da Pordenone, Mattia e Rebecca scrivono: ci fate ascoltare questa canzone?

0: tua.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Io siamo Davide
3: e Francesco da Montorio Romano.
2: Per il jukebox di questo pomeriggio vorremmo ascoltare la canzone
3: di Agostiera Malfidana,
2: di Arisa, Nino D'Angelo e Rovazzi. Grazie.
3: Radio su Basio.
1: Voice Box. La tua voce su Radio su Basio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao, siamo Pietro,
1: Valentina
0: e Andrea da Perugia. Stiamo andando a San Biagio e vorremmo ascoltare Tu cosa fai questa sera di Noemi, per nostra madre che è in vacanza. Ciao.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera di Noemi? Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare un po' di amici, Gaia, Greta di Frosinone, ciao ragazze, e poi Giulia e Ilenia di Grosseto. Altro messaggio firmato invece da Salvatore di Napoli, ciao Salvatore, salva tutti. Un saluto affettuoso a tutti da Lili che ci segue da Sperlonga, ciao Lili. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, vorrei dedicare una canzone o anche soltanto un saluto alla mia mamma con Romantica di Ultimo, Edoardo di Sezze, ciao Edo. E poi c'è anche una nota vocale, chi è?
2: Ciao Radio Subasio, sono Edoardo da Livorno, saluti a voi e saluti alla mia compagna Alessandra, mi manca tanto, è fuori per fare il ritiro della pallavolo. Un bacio a tutti.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: paura.
1: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
2: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Donald Trump ridisegna la cartina del Golfo e la pubblica sul suo account Truth. La mappa mostra lo stretto di Hormuz cerchiato in blu con la didascalia esplicita che lo definisce un nuovo territorio americano. Immediata la replica dell'Iran, correggeremo le sue illusioni. La Svizzera, come la Germania, rimanda in Italia i richiedenti asilo non di sua competenza. Dopo 4 anni di interruzione, i trasferimenti dovrebbero cominciare alla fine del mese. La Procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori sull'attentato davanti alla casa di Ranucci a Pomezia. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ribadisce che è stata una sua idea ed è dispiaciuto di aver inguaiato l'amico fraterno. Il femminicidio della 39enne a Campo Nogara, a Venezia, ha scatenato forti polemiche politiche e sociali. La donna aveva già denunciato il suo ex per aggressioni. Sull'uomo, che dopo averla uccisa si è tolto la vita, pendeva un ammonimento del questore. Temporali lampo e calo delle temperature. Cede l'anticiclone subtropicale e da giovedì è attesa una forte perturbazione con rovesce e grandinate soprattutto al nord e sul basso Tirreno. A sud invece da domani le giornate torneranno ad essere prevalentemente soleggiate e calde. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto nella notte a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. Lascia 62 vittorie in 73 corse, record irripetibili, 51 Gran Premi conquistati sulle piste di tutto il mondo, più di 6 milioni di euro vinti. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente tra inizio A1 Milano-Napoli e Lodi sta creando code verso Napoli. Sempre sull'Autosole, traffico rallentato tra Valdichiana e Arezzo in direzione Milano. Tra Badia e il Bivio A1 variante verso Bologna. Per traffico ci sono code lungo la 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova. Rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Ferrara Sud. Lungo la 2 Autostrada del Mediterraneo sono segnalati materiali dispersi tra lo svincolo Contursi e l'allacciamento Siciliano-Potenza verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Le 16 da 2 minuti, il buon pomeriggio da parte di Katia Giuliani.
10: E come mai lo dici in questo
1: perché
10: modo?
1: Perché mi va così oggi.
10: Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
1: Oh, bene, tra poco si gioca.
10: Oggi siamo così, la collection.
1: Sì, qual è?
10: Dillo un po', dillo
1: no,
10: un po'.
1: No, dillo tu.
10: Duran Duran. Ah, ce l'abbiamo fatto.

0: Hungry Like the Wolf, Duran Duran, i mitici Duran Duran, di cui era particolarmente innamorata la Giuliani perché aveva la cameretta tappezzata dai loro poster. Poi
1: di chi
0: cos'altro?
1: Però? Di chi? Simon
0: Le Bon.
2: Bravo. Certo,
1: bravo, mi è preparato.
0: È un classico. E allora
1: no,
0: oggi
1: non è vero, è che c'era anche John Taylor che diceva la sua, insomma.
0: Beh sì, anche John Taylor effettivamente non era male. E allora oggi dovete indovinare il titolo di una canzone.
1: Sì.
0: Perché il gioco di oggi è la canzone spiegata
1: di un grande.
0: Di un grande, diciamo che è una delle canzoni più intense, intime, psicologicamente complesse del Blasco.
1: Del Blasco.
0: Sì. È del 1987 e all'interno di un album si trova questa canzone. L'album è C'è chi dice no, album iconico, e questa canzone nasconde dietro un titolo apparentemente dolce una profonda riflessione sulla solitudine e sul distacco dalla realtà.
1: Ma scusa, stavo pensando,
0: yes.
1: No? Cioè volevo fare una domanda. Posso fare una domanda?
0: Dai.
1: Cioè per caso, no?
0: Sì.
1: Si parla di una
0: Aspetta, ti fermo, ti blocco.
1: No, aspetta, ma non ho detto niente ancora.
0: Ti blocco.
1: Si parla di qualcosa che di solito si racconta ai bambini prima di andare a dormire.
0: Brava, sei preparata.
1: Non l'ho detto.
0: Sei
1: però
0: davvero preparata, okay. Katia Giuliacci.
1: Perfetto.
0: E allora, le vostre risposte, come sempre,
1: al 348-075-8060.
0: Ecco, il primo, la prima che darà la soluzione verrà in onda con noi.
1: Ecco, Cappuccetto Rosso era.

0: Stiamo giocando alla canzone spiegata. Voi dovete assolutamente dirci il titolo di questa canzone di Vasco dell'87.
1: Sì.
0: Ed è una canzone che nasconde dietro un titolo apparentemente dolce una profonda riflessione sulla solitudine e sul distacco dalla realtà.
1: Qualche giorno ci resti, io te lo dico.
0: Dici? Mi si gonfia la vena, esatto, quando faccio interventi così.
1: Io volevo invece, io avevo una curiosità, se tu me la concedi.
0: Me la concedi? Quando fate queste cose
1: ti
0: io
1: metto paura.
0: Vai, dimmi.
1: No, volevo capire che favola ti raccontavano quando eri bambino. Cioè, qual era la favoletta? No, perché cioè, da giudicare da come sei venuto su.
0: Quella della buona novella.
1: Ecco. No, perché la favola che ti ha un po' traumatizzato.
0: No, le favole classiche. Le favole classiche,
1: tipo
0: Cappuccetto. Hansel e Gretel, e poi cos'altro? Ma ce n'erano tantissime.
1: Hansel e Gretel, Hansel e Gretel aveva un.
0: Sì, aveva un significato.
1: Ma
0: no, cosa c'entra adesso?
1: Vedi,
0: dai, dobbiamo concentrarci.
1: Lo porto a fare conversazione e si dimentica che siamo in diretta, capito?
0: No, tu che mi distogli da quello che stiamo facendo.
1: Okay.
0: Allora, la canzone spiegata di Vasco 1987, sono arrivate le prime risposte al 348-075-8060.
2: Allora,
0: vai.
2: Okay, la canzone di Vasco Rossi,
1: sì,
2: la canzone Gli Angeli.
0: Ma no, come Gli Angeli?
1: Ma scusa.
2: Dall'amico scomparso Antonello da Roma.
0: Antonetta, da te no, cioè da te no, sta cosa no, Antonella.
1: Stiamo parlando di favole da praticamente tre quarti d'ora, cioè dai
0: Antonello, ritenta, sarai più fortunato.
3: Ciao ragazzi, Claudio da Gaeta.
0: Grazie per ragazzi.
3: Secondo me è generale.
0: No, non è generale, poi generale non è di Vasco.
1: No, ma lui voleva dire generale, dire ragazzi.
0: Ah, cioè in generale, ok.
4: Ciao Radio Subazio, sono Valentina da Bologna e secondo me la canzone di Vasco.
0: Asa. Valentina Asa.
1: Te lo senti?
0: Sì.
4: Brava Giulia.
0: Ma no, come brava Giulia?
1: Brava Giulia.
0: Vale, bellissima anche brava Giulia. Chi è?
5: Come nelle favole.
0: No.
5: Ombretta da Lucca.
0: Ombretta, ti sei avvicinata tantissimo perché c'è la favola,
1: perché
0: ma
1: lui,
0: non è quella lì.
1: Lui ce le infila spesso nelle sue canzoni.
0: Certo. E allora, dai, di quale canzone stiamo parlando?
1: Bisogna viverle quelle lì. 348-075-8060. Bisogna viverle.

0: Bossa Nostra, siete su Radio Subasio, sì. Stiamo giocando. Poi cos'altro? Cos'altro? No, di.
1: Che cosa dovrei dire?
0: Stavi per dire qualcosa?
1: No, no, andiamo da invece Doriana, che è una persona seria.
0: È vero, da Mondavio. Ciao Doriana!
2: Ciao Leonardo, ciao Katia.
1: Ciao,
0: salvaci Doriana. Tu, salvaci, ecco, tu, esatto. Doriana, per carità. E allora, Doriana,
2: date gli indizi che fate indovinare velocemente.
0: Lo vedi?
1: Vedi? Lo so, dai, ma la colpa è di Leonardo.
0: Dici? È lei che spoiler sempre tutto, quindi io non c'entro assolutamente nulla, anzi. Allora, Doriana, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita?
2: Io nella vita sono una mamma, moglie e nonna.
1: Ah, hai detto niente.
0: Voglio dire.
1: Sei impegnata giusto, direi.
2: No? Sì.
0: Moglie, nonna e mamma. Allora, mamma di quanti figli?
2: Due, maschio e una femmina.
0: E quanti
2: grandi.
0: Quanti nipoti hai?
2: Ho una nipotina di 18 mesi.
0: Ah, oddio. Piccolina, come si chiama?
2: Asia.
0: Ah, che bel nome.
1: Di la verità, bello. Nonna Doriana è innamoratissima in questo certo, momento, proprio fuori di
2: no,
1: fuori
2: guarda,
1: dei capocci.
2: Mi sto sciogliendo come la neve al sole.
1: lo immagino.
0: Mamma mia, che meraviglia. Allora, Doriana, si parlava di favole.
1: Vedi,
0: in generale.
1: Allora, ma casca a fagiolo questa cosa, no? Perché
0: certo.
1: Tu una nonna gliene racconterai.
2: No, perché non vive vicino a casa mia.
0: Okay. Però la tecnologia ci consente di colmare le distanze. Ecco.
1: Esatto, esatto.
0: E allora, Asia, se dovessi e volessi raccontare una favola oggi, quale racconteresti?
2: Quella di Vasco Rossi.
0: Quella di Vasco? Ah, ok.
2: Come nelle favole.
0: Ma anche se il titolo della canzone è...
1: Vabbè.
2: Oh signore, adesso
0: mi... Vivere?
1: Vivere?
2: Oddio, adesso non mi torna.
0: Non fa niente, vai tranquilla. Tanto guarda, l'ascoltiamo insieme e quindi la viviamo insieme.
1: Tanto
0: questa favola.
1: Tanto sempre favole sono, questa è vivere una favola.
0: Ciao
1: Doriana, grazie.

0: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: questo mondo ci sono coppie affiatate, coppie che ti lasciano senza fiato. È vero?
1: Aspetta che, guarda Leonardo, prendo posizione.
0: Sì.
1: Allora,
0: ha assunto la posizione della Gruber adesso, ve lo dico.
1: Questa è una di quelle idee che sembrano meravigliose finché non cominciano a funzionare davvero. Un marito propone alla moglie di trasformare il matrimonio in una relazione aperta.
0: L'idea è sua, è importante sottolinearlo.
1: Lei all'inizio è titubante, poi accetta, si iscrive anche ad una delle famose app incontri in appena due giorni riceve più di 2000 corrispondenze.
0: All'inizio il marito ha detto: che fai, titubi? Non titubare. E lì il marito ha scoperto che la teoria è una cosa, la concorrenza è un'altra.
1: Perché finché dice viviamo il rapporto con più libertà sembra tutto molto moderno, molto adulto, molto consapevole, diciamo.
0: Poi tua moglie apre Tinder e tu scopri improvvisamente di essere tradizionalista. Ma guarda
1: come
0: un po'.
1: Come mai? Come si cambia?
0: Un cerchio alla testa, un peso alla testa.
1: E infatti lui, davanti a 2000 potenziali interessati, avrebbe cambiato idea sulla relazione aperta.
0: Voleva aprire il matrimonio, non pensava inaugurassero invece i saldi.
1: Esatto, è stato il problema. Questa storia in realtà ci racconta una cosa abbastanza semplice. Certe regole sembrano facilissime da accettare quando immagini che riguarderanno soprattutto te. Quando scopri che l'altro potrebbe avere molte più occasioni di te, improvvisamente la filosofia cambia.
0: Morale, prima di aprire la coppia, controllare almeno il mercato immobiliare.
1: Esattamente. Perché sennò finisce col peso alla testa.
0: Un cerchio alla testa, da cosa dipende?
1: Chissà.

0: 1987, vieni a vivere con me Luca Carboni, un suo grande classico su Subasio, dove nel corso della prossima ora si troccherà un tema
1: molto
0: assolutamente attuale,
1: molto dibattuto in questi giorni. E l'abitudine di molte persone è di prendere il posto in spiaggia
0: lasciando
1: l'ombrellone, le sedie a sdraio,
0: sì, anche
1: così,
0: una t-shirt,
1: sì, così da ritrovare il posto anche l'indomani, no? Molti lasciano lì anche la notte,
0: è vero.
1: C'è anche un video che è diventato virale sui social in queste ultime ore di quel signore che va a buttare letteralmente nell'immondizia gli ombrelloni, sì, gli ombrelloni lasciati lì.
0: Fantastico.
1: Quindi è giusto o non è giusto di vietare questa cosa? Perché alcune spiagge lo stanno vietando effettivamente, oppure voi pensate che è uno spazio pubblico e quindi è possibile anche.
0: C'è libertà di movimento e di prenotazione libera.
1: Però proprio perché è una cosa libera e pubblica, cioè non è che tu puoi
0: è di tutti
1: andare lì una settimana e ti prendi lo spazio
0: perché
1: per
0: devi occupare lo spazio in pole position davanti al bagnasciuga, quando magari anche altri potrebbero avere la tua stessa esigenza o il tuo stesso desiderio.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Quindi sentiamo il parere dei nostri ascoltatori.
0: E come sempre 348 075 80 60.
1: Oppure ti alzi all'alba per andare a prendere col cavolo che mi alzo alla.
0: Ma no, esagerato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ed è l'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13, cara Katia Giuliani.
1: Caro Leonardo Fabrizi, io vi aspetto qui invece tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di Digicom 24, soltanto 30 secondi alle 17. A domani.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Non sono in corso né sono in programma colloqui e contatti con l'Iran. Il blocco navale resta pienamente in vigore. Hormuz è aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. Spiega su Truth Donald Trump, che ha anche pubblicato una cartina in cui lo stretto cerchiato in blu è definito nuovo territorio statunitense. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Risponderemo al brutale attacco. Da Kiev quasi 800 droni contro Mosca. La 22enne somala, che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, ha ricevuto asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Lo fa sapere il presidente dell'associazione Matteo Chiese Asilo, Stefan Reichel, fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta di Roma di annullare definitivamente il respingimento. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso il nostro paese. Infortunio mortale a Deruta, in provincia di Perugia. La vittima, un imprenditore di 60 anni, è precipitato dal tetto di un capannone per circa 10 metri. A causare la caduta sarebbe stato il cedimento di un pannello in plexiglass. L'attaccante del Cagliari, Yael 3P, migliora ma resta intubato e sedato, recita l'ultimo bollettino medico sulle condizioni del calciatore ricoverato a Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina. Il mondo dell'ippica dice addio al puro sangue Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta a Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Nel 2001 vinse le tre grandi corse del trotto europeo e poi la Breeders' Crown. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende un mercoledì con prevalenza di tempo bello, però attenzione, tra giovedì e venerdì due perturbazioni attraverseranno in rapida sequenza la nostra penisola, portando molti temporali già giovedì al nord e poi venerdì anche nelle regioni centrali. Ma torniamo alla giornata di domani, al mattino un po' di nubi innocue sulle Venezie e la Liguria, bello e soleggiato altrove, nel pomeriggio nuvole con pochi isolati acquazzoni o temporali sulle Alpi e la Liguria, un po' di nuvolosità innocua anche sull'Appennino centro-meridionale, tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime in leggero rialzo in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Eccoci pronti anche oggi, 17:03 minuti. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore la collection, subito Loredana Bertè, non so.

Grande Loredana Bertè, non sono una signora, la nostra collection, partiti benissimo anche oggi su Radio Subasio. C'è un video che è diventato virale in Sardegna, alla Caletta. In questo filmato si vede Claudio Stangoni, questo signore di 51 anni, che prende alcuni ombrelloni lasciati sulla spiaggia da giorni per tenere il posto e li butta nei cassonetti. Il suo messaggio è molto chiaro: questa è una spiaggia pubblica, non può diventare proprietà privata solamente perché qualcuno lascia lì l'attrezzatura anche di notte. Infatti in Sardegna, come anche in molte altre località, lasciare ombrelloni, sdraio o teli sulla sabbia per prenotarsi il posto può essere vietato, proprio perché significa occupare abusivamente uno spazio che dovrebbe restare disponibile a tutti. Però il video ha diviso, perché c'è chi lo applaude e chi dice che, anche se il comportamento è scorretto, non spetta ad un privato buttare via le cose degli altri. Secondo voi è giusto vietare questo modo di prenotare, tra virgolette, la spiaggia? Chi lo fa è semplicemente maleducato, oppure prova a difendersi da spiagge libere sempre più affollate, stabilimenti sempre più costosi? 348 075 80 60.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, ma che fastidio matta. Su Radio Subasio, quello che deve aver pensato questo signore qui, protagonista di questo video che sui social è diventato virale. Siamo in Sardegna e quest'uomo ad un certo punto ha rimosso alcuni ombrelloni lasciati sulla spiaggia per giorni con l'idea di prenotare il posto e li ha insomma buttati via. Si è creato un dibattito piuttosto animato sui social su questa cosa, tra coloro che dicono che su una spiaggia pubblica è giusto poter lasciare ombrelloni, sedie e tè per assicurarsi lo stesso posto anche il giorno dopo. Chi lo fa spesso dice: noi arriviamo presto, troviamo sempre tutto pieno, gli stabilimenti costano troppo e quindi cerchiamo almeno di garantirci un angoletto sulla spiaggia libera. Però dall'altra parte c'è chi dice: se lo spazio è pubblico, quando te ne vai quello spazio torna disponibile per tutti, non può diventare una specie di proprietà privata solo perché hai lasciato lì un ombrellone. Voi da che parte state? È giusto secondo voi vietare questa pratica e rimuovere quello che viene lasciato durante la notte, oppure capite chi cerca di tenersi il posto, soprattutto nelle località dove trovare spazio veramente è diventato impossibile? E secondo voi questo fenomeno nasce più dalla maleducazione o dal fatto che le spiagge libere effettivamente sono troppo poche e quelle attrezzate sono carissime? 348 075 80 60.

0: che cercano di accaparrarsi un angoletto su una spiaggia, ma quando sono troppo piene è veramente complicato, e quindi qualcuno pensa di andarci con un po' di anticipo, lasciare lì ombrellone, sdraio e telo mare, poi il giorno dopo ritrovarlo lì e quindi ritrovare il proprio posticino. È giusto o sbagliato farlo, perché alcune spiagge lo vietano?
1: Radio Subasio, buon pomeriggio. Ciao Katia.
0: Ciao.
1: Proprio questa mattina guardavo questa foto di questo signore che ha imbracciato l'ombrellone e quant'altro che era sì. stato lasciato sulla spiaggia per portarlo via. Io l'ho trovato un gesto non mi ha dato fastidio, tutt'altro, l'ho trovato un gesto giusto. Ci sono posti meravigliosi che sì, appartengono a tutti senza ombra di dubbio, ma il fatto che appartengano a tutti e che siano spazi disponibili per tutti non vuol dire che dobbiamo piantare ciò che è nostro come una bandierina e lasciarlo lì finché non si torna.
0: Certo.
1: No, la spiaggia, gli spazi, soprattutto quelli veramente che non sono adibiti a stabilimento per concessione, sono di tutti, e lasciare lì dal giorno prima tutti i vettovagliamenti per prepararsi al giorno dopo trovo che non sia per niente bello e assolutamente poco carino. Ti abbraccio Katia, a te e a tutti voi della mia radio del cuore da sempre, Elena.
0: Ma che carina, ciao Elena, ti abbracciamo anche noi. È giusto, voi siete d'accordo con Elena, è giusto vietare questa pratica di lasciare ombrelloni e telimare sulla spiaggia per tenersi il posticino anche per il giorno dopo? Oppure giustificate chi lo fa, perché oggi le spiagge sono troppo affollate e anche molto costose? 348 075 8060, vi leggo e vi ascolto ancora.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Little by Little, Oasis su Radio Subasio. Lasciare gli ombrelloni e le sdraio sulla spiaggia pubblica per tenersi il posticino anche per il giorno dopo è una pratica vietata su molte spiagge italiane, però qualcuno continua a farlo creando parecchio, insomma, dissapore in giro, ecco.
1: Ciao Radio Subasio, sono Tiziano da Pontedera.
0: Ciao Tiziano.
1: Ma io penso che non ci sia niente di male. La spiaggia libera si chiama spiaggia libera, va, è libera per tutti, ci sono delle regole, ci sono delle leggi, è giusto tenere, che uno la mantenga, quantomeno deve essere pulito e rispettare la pulizia per gli altri. Però dove sta scritto che uno l'ombrellone non ce lo può lasciare per il giorno dopo? Su a rischio e pericolo se glielo fregano, ma non sta scritto da nessuna parte, per cui secondo me non c'è niente di male farlo per lasciarsi il posto per il giorno dopo. Ciao a tutti.
0: Ciao Tiziano, il tuo ragionamento è chiarissimo, per carità, però c'è una precisazione che va fatta. Intanto in Sardegna questa regola esiste e vale sulle spiagge libere, cioè dopo il tramonto non si possono lasciare ombrelloni o sdraio per tenersi il posto, ma il principio è che se lasci l'ombrellone lì per giorni, uno spazio pubblico diventa di fatto il tuo posto privato. È questo che probabilmente, insomma, probabilmente, certamente non va bene. Voi siete d'accordo con questo divieto di lasciare ombrelloni e sdraio per tenersi il posto spiaggia anche per il giorno dopo o anche per più giorni a seguire, oppure pensate che a proprio rischio si dovrebbe poter lasciare tutto lì in spiaggia? 348 075 80 60.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: prendersi il posticino sulla spiaggia pubblica e tenerlo anche fino al giorno dopo, il giorno dopo ancora, a volte anche per più giorni. È giusto o sbagliato? Il divieto è giusto o sbagliato?
1: Diciamo che la legge è nazionale, quindi la parte del demanio non può essere occupata stabilmente. Se io arrivo la mattina, piazzo l'ombrellone, sto al mare, nel momento in cui me ne vado non lo lascio lì per mantenere il posto, ma me lo devo richiudere l'ombrellone, prendere gli asciugamani, me ne vado. Quando ritorno ritrovo un altro posto, rimetto l'ombrellone e rimetto gli asciugamani. Ovvio che chi sta a casa a 20 metri che fa? Scende in spiaggia, mette l'ombrellone e magari c'è i bambini che deve preparare, poi fa altre cose. Diciamo che un po' di tolleranza ci vuole, poca poca però, non troppo, perché poi la gente che fa? Si prende il dito con tutta la mano.
0: Nella vita va a finire sempre così.
2: Ciao Asia, sono Cristina da Sesto.
0: Oh Cristina.
2: Secondo me lasciare la roba per prendere il posto dal giorno prima è da grandissimi caffoni e maleducati.
0: Oh.
2: Se uno vuole prendere il posto si alza presto la mattina e va presto sul mare. Via, siamo in un paese civile e comportiamoci da persone civili.
0: Oh, e quando ci vuole Cristina. Oh.
3: Buonasera Radio Topazio, sono Alessandra da Roma.
0: Ciao Alessandra.
3: Guarda, secondo me se uno si allontana solo per il pranzo potrebbe anche lasciarlo l'ombrellone.
0: Certo.
3: Però una volta che va via il pomeriggio dovrebbe toglierlo, perché poi se qualcun altro deve la mattina arriva prima di lui, non capisco perché devi lasciare uno spazio a disposizione di tutti e tenertelo tu.
0: E questo è il punto, poi diventa privata quella spiaggia lì, no?
4: Comunque riguardo agli ombrelloni sulle spiagge libere è un regolamento demaniale a livello governativo. La spiaggia deve rimanere libera la sera, uno la può utilizzare durante il giorno e la sera deve essere liberata. La notte non ci possono stare, sostare, quindi uno la mattina dopo, il giorno dopo si alza presto, va a riprendere il posto, però non ci possono lasciare.
0: Ma certo, il nostro amico ha ragione, e ha ragione. Io prima parlavo della Sardegna perché siamo partiti da quel video girato proprio su una spiaggia della Sardegna di questo signore che insomma non ne può più e quindi evidentemente ha buttato via gli ombrelloni messi lì per prendere il posto. In realtà il principio vale in generale sulle spiagge libere, perché come diceva il nostro amico sono demanio pubblico e non ci si può appropriare stabilmente di uno spazio lasciando attrezzature private. Poi i divieti concreti, per esempio lasciare ombrelloni e sdraio durante la notte, vengono disciplinati dalle ordinanze balneari regionali o locali. Ad ogni modo, ma non lo fate, cioè non si fa. Se voi arrivate lì per primi, ok, vi godete la giornata, la sera poi togliete tutto e andate via, il giorno dopo poi vediamo a chi va.

0: The Weeknd su Radio Subasio, c'è l'informazione breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su Truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale, è aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato Magdalena Bacher conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. L'attentato a Ranucci, la procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter Lavitola si dice pentito per aver inguaiato l'amico fraterno. Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara nel Veneziano ha scatenato forti polemiche politiche e sociali. La 39enne aveva già denunciato il suo ex per aggressioni. Sull'uomo, che dopo averla uccisa si è tolto la vita, pendeva un ammonimento del questore. Ondata di maltempo in Salento, in alcune zone anche trombe d'aria. Giovedì una forte perturbazione con rovesce e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. A sud invece da domani le giornate torneranno ad essere soleggiate e calde. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, record irripetibili, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: 2 incidenti sulla 10 creano code, uno tra inizio Complanare Savona e Albisola, l'altro tra Varazze e Arenzano viaggiando verso Genova. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli si resta in coda tra Valsamoggia e Modena Sud. Sempre sull'autosole veicoli lenti tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia uscita chiusa lo svincolo Palazzolo a causa di un veicolo fermo provenendo da Brescia. Uscita consigliata a Rovato. Sulla statale 47 della Valsugana code a causa di un veicolo in panne all'incrocio Galleria dei Crozi. Lungo la 14 Ancona-Pescara viene segnalata una perdita di carico tra gli svincoli Grottammare-Pedaso in direzione Ancona. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
5: Ok.
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
5: Oh no!
6: Il sole che splende...
5: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
0: Le 18 e 4 minuti, buon pomeriggio a tutti, buona estate a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso della prossima ora, la collection, subito Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved?

0: su Radio Subasio c'è un'altra cosa di cui si sta parlando molto in questi giorni, e cioè la scomparsa dei caselli autostradali, e quindi si auspica anche la scomparsa delle code, no? Quando arrivi al casello. Però non tutti la vedono bene questa cosa, cioè c'è già chi obietta delle motivazioni per cui forse sarebbe meglio lasciarli lì dove sono, e anche di questo parleremo nel corso di questo pomeriggio. Intanto salutiamo quanti sono in viaggio proprio in questo momento, magari di ritorno, insomma è 18 agosto dalle vacanze, qualcuno sta partendo e qualcuno è proprio lì fermo al casello autostradale.
1: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

meravigliosa creatura Gianna Nannini su Radio Subasio. Questa cosa potrebbe cambiarci parecchio la vita in autostrada. Si chiama free flow, cioè pedaggio senza caselli e senza sbarre. In Italia esiste già su alcune tratte, ad esempio sulla pedemontana lombarda o sulla Asti-Cuneo, e il sistema si sta estendendo adesso. In pratica non ti fermi, cioè passi sotto dei portali con telecamere e sensori, viene riconosciuta la targa della tua macchina o il dispositivo di telepedaggio e viene calcolato il pedaggio. Chi non ha il telepedaggio deve poi pagare con le modalità previste dalla tratta, generalmente entro un termine stabilito. Il vantaggio è chiaro: niente imbuto al casello e quindi niente stress da quel punto di vista. La parte su cui dovremmo allenarci e parecchio noi italiani sarà ricordarci di pagare dopo, perché togliere il casello tutto sommato è facile, togliere dalla testa il vabbè lo faccio domani è tecnologia molto più avanzata.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigando

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quante piantine avete sul vostro balcone o terrazzo? Se ne avete, è un ottimo segnale anche per il clima in casa vostra. Tra poco vi spiego meglio su Radio Sobasio. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

Heart of Glass, Blondie su Radio Subasio. Beh, tenere delle piante sul balcone o sul terrazzo non serve solamente a far bella figura con i vicini. Certo, se sono ben tenute ce le invidiano, ma c'è uno studio dell'Università di Manchester che ha confrontato balconi con vegetazione e balconi senza vegetazione, senza verde, senza piante, ha trovato che quelli con le piante erano mediamente circa mezzo grado più freschi e leggermente più umidi. Inoltre, durante il monitoraggio sul balcone verde sono state registrate concentrazioni di particolato inferiori per gran parte del tempo. Però, cioè, attenzione, va detto che questo non significa che se mettete 3 gerani fuori sul balcone e dentro casa anche potete spegnere il condizionatore. No, cioè, lo studio parla del microclima del balcone. Però, considerando che una pianta costa meno di un climatizzatore, non fa rumore, non ti manda la bolletta, direi che parte già parecchio avvantaggiata. Quindi qualche piantina ci può anche stare.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Esseri umani, Marco Mengoni nella serata di Radio Subasio. Un saluto a quanti ci stanno ascoltando in movimento sulle strade e autostrade italiane. Prima abbiamo parlato di gente che va, gente che parte, gente che torna. Questo è ancora un periodo di grandi spostamenti vacanzieri. Un saluto particolare a quelli che sono di ritorno dalle vacanze, perché per loro insomma è il momento più duro e forse a loro serve ancora di più la nostra musica, la musica di Radio Subasio anche stasera.

0: Elodie, Vertigine su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu con sovraimpressa la scritta nuovo territorio statunitense. La replica di Teheran, correggeremo le sue illusioni. Allarme è rientrato a Dubai dopo la minaccia missilistica. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Kiev lancia quasi 800 droni contro Mosca e testa i propri missili balistici. Entro pochi mesi l'utilizzo. La 22enne somala, che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, ha ricevuto asilo e protezione temporanea da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Intanto Berlino proroga i controlli alle frontiere esterne sino a metà marzo 2027. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti dei migranti verso il nostro paese. Un altro femminicidio a Colleferro vicino Roma, uccisa a coltellate una cinquantenne di origini polacche. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata a casa, fermato il marito, un tunisino di 69 anni. In arrivo procedimenti disciplinari nei confronti dei 4 custodi del museo a Cascina presenti durante il furto delle 6 tavole di Antonello da Messina compiuto a Ferragosto. La procedura scatterà non appena il Dipartimento per i beni culturali della regione siciliana riceverà la relazione della direttrice. Il sistema d'allarme sarebbe scattato subito. La scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Il suo record è 62 vittorie su 73 partenze. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende un mercoledì con prevalenza di tempo bello, però attenzione, tra giovedì e venerdì due perturbazioni attraverseranno in rapida sequenza la nostra penisola, portando molti temporali già giovedì al nord e poi venerdì anche nelle regioni centrali. Ma torniamo alla giornata di domani, al mattino un po' di nubi innocue sulle Venezie e la Liguria, bello e soleggiato altrove, nel pomeriggio nuvole con pochi isolati acquazzoni o temporali sulle Alpi e la Liguria, un po' di nuvolosità innocua anche sull'Appennino centro-meridionale, tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime in leggero rialzo in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Le 19 e un minuto, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora un'ora insieme, piena di musica, piena di successi per accompagnarvi in questo momento della serata. C'è Antonello Venditti ogni volta.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Vietato morire, Ermal Meta su Radio Subasio. A Triora, in provincia di Imperia, il sindaco Massimo Di Fazio rinuncia da 8 anni alla propria indennità. C'è questa notizia oggi sui vari quotidiani. Circa 1.659 euro lordi al mese. È sindaco dal 2018 e ha spiegato di considerare amministrare il paese un servizio alla comunità, continuando nel frattempo la propria attività di imprenditore. Però facendo i conti parliamo di una cifra molto importante lasciata sul tavolo negli anni, e questa secondo me è una di quelle notizie che a prescindere da come la si pensi politicamente colpisce, perché siamo molto più abituati alla discussione opposta, e cioè quanto guadagna quello, quanto prende quell'altro, e qui per una volta il problema è trovare uno che i soldi non li vuole. Un evento talmente raro che quasi meriterebbe, che ne so, un'indagine scientifica. Ci sta.

Zucchero blu su Radio Subasio a Roma. Una donna di 88 anni, convinta di avere il malocchio, si è affidata a una coppia di 60enni che le avrebbe promesso di liberarla dal problema. Prezzo della cura 3.500 euro. E il trattamento consisteva nell'imposizione delle mani sullo stomaco e in una bustina di Gaviscon. Ora, qui c'è poco da scherzare, ragazzi, perché quando qualcuno approfitta della fragilità e della paura di una persona anziana, insomma, la storia diventa piuttosto squallida. La coppia è stata arrestata, leggevo, con l'accusa di truffa aggravata, però io non so cosa ne pensiate voi, cioè qui il Gaviscon combatte il reflusso, la gastrite, ma queste storie qui a me la gastrite la fan venire e anche di più.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Le 19.31, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme e ancora tanti successi che vogliamo regalarvi. In questo frangente, 18 agosto, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade.

0: Spice Girls su Radio Subasio a Como. Non so se avete letto, è scoppiata una bella polemica sulle biciclette perché la giunta ha vietato di pedalare in 30 vie del centro storico. La bici si può portare a mano ma non si può utilizzare, e la storia ha un dettaglio abbastanza singolare. Il sindaco era stato investito da una bicicletta elettrica e ha detto apertamente che anche quell'esperienza ha influito sulla decisione. Lui sostiene: io ho provato cosa significa essere investito e se al posto mio ci fosse stato un bambino o un anziano. I contrari però contestano un divieto troppo ampio che finisce per colpire tutti i ciclisti per i comportamenti scorretti di alcuni. Certo, quando succede così nella vita, no? Che per uno pagano tutti, non è proprio piacevole. Insomma, siamo riusciti nell'impresa tutta italiana poi alla fine di trasformare anche la bicicletta, che dovrebbe essere poi alla fine il mezzo più innocente del mondo, in un caso politico, perché funziona così. Poi dobbiamo anche in qualche modo spingere all'utilizzo della bicicletta per una questione ambientale, e invece ci ritroviamo, vedi, a dover vietare anche quella. Mamma mia. Enrico Niggiotti su Radio Subasio, ogni volta che non so volare.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Negrita, ho imparato a sognare su Radio Subasio mentre sono le 19:49. Vi aiutiamo a sognare, speriamo, facendovi ascoltare le canzoni più significative della vostra vita. Tra poco uno di voi avrà questa possibilità nel 3 per te, subito su Radio Subasio. Alex Warren.

0: Rolling Stones su Radio Subasio, c'è l'informazione breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale, è aperto e operativo, tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato Magdalena Bacher conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yeltre P, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serra Valle Genova viene segnalata una coda di 3 km per incidente tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia. Su quest'ultima coda tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7. Incidente anche sulla 12 Genova Roma con coda tra Genova Est e il bivio per la 7. Sulla statale 229 del Lago d'Orta incidente all'incrocio Pettenasco. Sulla 13 Bologna Padova viene segnalata una perdita di carico tra Altedo e Bologna Interporto. Al traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Buona serata a tutti, su Radio Subasio siamo pronti per il 3x3, come sempre tra poco suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ci siamo, anche stasera torna il 3 per te, l'appuntamento in cui suoniamo tre canzoni richieste da qualcuno di voi, le tre canzoni più importanti della vostra vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Questo, ve lo ricordo, è anche il momento giusto per prenotarvi. Se volete essere anche voi protagonisti, dovete richiedere adesso le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare se preferite questa strada, oppure potete prenotarvi direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 indicando le tre canzoni che volete ascoltare, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera. Conosciamolo.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Fabio.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: 57.
0: Cosa fai nella vita?
2: L'ambulante o il tribolato, uguale, è la stessa cosa.
3: Tu cosa vendi davvero?
2: È tutto ciò che concerne la casa.
4: Sapone, detersivo, deodorante, burutalco, tutto quanto a peso e a fustino, a buffo e a contante, scope, scopette, secchi e piloni, tutto sotto costo, tutto economico. Donne, fatemi belle, crema da barba, lamette, pomata per togliere i calli.
0: Segno zodiacale.
2: Siamo in 3 la mattina, gemelli, cuspide e cancro.
5: I gemelli sono sicuramente tra i segni più simpatici ed estroversi dello zodiaco. Come come? Non ve ne siete mai accorti?
6: E che problema c'è? Ci penseranno loro a farvelo notare.
0: Mare o montagna?
2: Mare, sempre.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
2: Stare con la mia compagna.
7: La sua compagnia è stata molto gradita.
0: Non sopporti le persone che?
2: Sono false.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Dare la serenità alle altre persone, compreso me.
8: La messa è finita, andate in pace.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Due figlie.
0: Il film più bello?
2: Top Gun.
9: Base, qui è Maverick, chiedo autorizzazione per un passaggio radente.
10: Negativo, autorizzazione non concessa.
0: La tua canzone preferita?
2: Renato Zero, La favola mia.
0: Cantala.
2: Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, la racconto ogni giorno che gioca gli eroi. La persona che ti vendo, continuo, io vado, la so tutta memoria.
11: No, no, no, per carità, non mi incoraggiate, altrimenti andrà avanti tutta la notte.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Romina, Erika e Alessia.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Il volo, grande amore. Adriano Celentano, l'emozione in una voce. Vasco Rossi, io e te.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: L'emozione in una voce, Adriano Celentano su Radio Subasio, chiude il 3 per te di Fabio di Roma. Fabio ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una via l'altra senza alcuna interruzione, anche Il volo, Grande amore, Vasco Rossi, Come nelle favole. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60, se volete chiamare potete prenotarvi anche sull'app di Radio Subasio dove c'è scritto 3 per te, cliccate lì e segnalate le tre canzoni che volete ascoltare, oppure fatelo con un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60. Radio Subasio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Noi esseri umani ci lamentiamo spesso e volentieri di essere stressati, no? Lo stress è il male comune. Chi non lo è stressato oggigiorno? Ma non solo gli esseri umani, anche le piante sono stressate. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Elettra Lamborghini.

Lighthouse Family su Radio Subasio. Hi, parliamo di stress, perché a quanto pare non siamo gli unici a lamentarci quando siamo stressati per qualche ragione, quando abbiamo fame, siamo stanchi, abbiamo sete. C'è un gruppo di ricercatori dell'Università di Tel Aviv che ha osservato che alcune piante, quando vengono tagliate o sono fortemente disidratate, emettono dei piccoli click ad alta frequenza. Noi non li sentiamo perché viaggiano su frequenze troppo alte per l'orecchio umano, ma alcuni insetti e piccoli mammiferi potrebbero percepirli. E la cosa ancora più curiosa è che, analizzando questi suoni, i ricercatori sono riusciti a distinguere una pianta sana da una assetata o danneggiata. Quindi la prossima volta che dimenticate di annaffiare la piantina che avete sul balcone, occhio, perché magari lei vi sta insultando, voi non lo sentite, ma lo sta facendo. Immagini

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Questa canzone mi dà sempre una commozione incredibile ogni volta che l'ascolto. Del 1994, il successo di Miguel Bosé, Se tu non torni, nella collection delle 21, che ha aperto questo nostro momento da vivere insieme fino a mezzanotte. Ben trovati da Roberta Reversi anche per questo martedì 18 insieme a voi. Le solite tre ore per parlare insieme di qualcosa che riguarda ovviamente la relazione sentimentale, l'amore, i sentimenti, le emozioni più belle, e poi dalle 22:30 fino a mezzanotte c'è Per un'ora d'amore, con le vostre canzoni, con il vostro cuore che si può esprimere al meglio nello sceglierle, nello scegliere anche le parole più giuste per le dediche, per le note d'amore da inviare al proprio lui o alla propria lei. Mi pare di aver ricordato tutto. Il tema di cui parleremo questa sera è, vi lascio con la suspense, ve lo dico fra pochissimo, perché nel frattempo c'è anche Baby K, ci aspetta con la sua Tuca Macar.

Altrove, ultimo su Subasio 21:10. E allora, questa sera di che parliamo? Di una cosa molto molto romantica: gli amori impossibili. Ebbene sì, soprattutto d'estate i magazine rilanciano storie di amori impossibili, quelli che hanno fatto storia, no? Perché l'idea alla base attraversa il tempo, trasformando il dolore in un mito intramontabile. Queste vicende, sospese tra realtà e storia, dimostrano come gli ostacoli sociali o religiosi o politici abbiano spesso reso eterno ciò che nella quotidianità sarebbe potuto svanire. Uno su tutti, la relazione storica tra Maria Callas e Aristotele Onassis. Se impossibile, non per barriere storiche o per faide familiari, ma per l'incapacità di conciliare il genio dell'arte con il cinismo del potere economico. Si amavano, ma erano davvero tanto diversi. La divina Callas, l'armatore greco, hanno consumato una passione travolgente che, anziché proteggerli, ha finito poi per logorare entrambi. La storia è lunga, molti la conoscono, altri, se vogliono, hanno la possibilità di apprenderla. Quello che a noi serve è un po' l'esempio su tutti per parlare di questi amori impossibili. Allora, la domanda che vi faccio è: avete vissuto un amore impossibile? Come è andata a finire? Avete vinto quest'impossibilità o vi siete sentiti schiacciati? Siete stati tenaci entrambi nel vincerla, o qualcuno un po' di più dell'altro e quindi ha fatto da traino? E avete fatto tutto da soli o avete cercato supporto di familiari o amici? 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale, potete dire la vostra opinione o raccontarci la vostra esperienza in merito. R.E.M. All the way to Reno.

Grazie di esistere, più bella cosa non c'è. Eros Ramazzotti su Subasio, 21:20, stiamo parlando di amori impossibili. Eh sì, allora abbiamo tirato in ballo quello fra Aristotele Onassis e la Callas, Maria Callas. Un grande amore impossibile e infelice. Pensate che nel 68 Maria Callas apprese solo dai giornali che Onassis aveva sposato Jacqueline Kennedy, la vedova del presidente degli Stati Uniti. E quello fu un matrimonio d'interesse per consacrare lo status globale di Onassis, che però non spezzò mai del tutto il filo con la Callas. Infatti lui continuò a cercarla e a presentarsi regolarmente alla sua porta a Parigi, e quando morì nel 75 si dice che sul letto di morte portasse con sé la coperta che Maria gli aveva regalato. E allora ecco quello che vi chiediamo: avete mai vissuto un amore impossibile? Come è andata a finire? Se vi va potete raccontarlo al 348 075 8060 di Radio Subasio, così come ha fatto Caterina di Livorno. Caterina ci scrive: io lo sto vivendo adesso il mio amore impossibile, dal quale non riesco a liberarmi, è con un uomo già legato. Ho provato a dimenticarlo, ma io da sola non ci riesco, e così non mi apro neanche ad altre storie che magari potrebbero rendermi davvero felice. Ecco, una catena diventa una catena, un amore impossibile diventa una catena che non si spezza, o è difficilissimo da spezzare. Questa spesso è la forza degli amori impossibili. 348 075 80 60, di questo si parla stasera, e lo si fa con tanta poesia, così come ci canta anche Sal da Vinci.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse, e con prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse, e con

0: sempre bonus summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Beh, abbiamo avuto anche Lenny Kravitz, che volete di più, con la sua I'll Be Waiting stasera su Subasio, ma quello che è importante è che stiamo parlando insieme degli amori impossibili. Se ne avete vissuti anche voi, raccontatecelo al 348 075 80 60 con un messaggio, con un vocale, ma potete anche intervenire per dire la vostra, per dare la vostra opinione. Comunque, a proposito di amori impossibili, stasera abbiamo preso a prestito la storia di Maria Callas e Aristotele Onassis e ne abbiamo raccontata un po' per volta. Dunque, si spense lei a suoi 53 anni nel 77 nel suo appartamento parigino di crepacuore e solitudine, perché Maria Callas dopo Onassis non aveva voluto più nessuno, non aveva amato più nessuno. Comunque, benché impossibili, non è detto che gli amori finiscano sempre male. Per questo vi chiedo: avete vissuto un amore impossibile? Come è andata a finire? Per vincere le difficoltà avete fatto tutto da soli o avete cercato supporto di familiari o amici? C'è Gianluca di Firenze che ci racconta: per chiudere una storia che mi dilaniava l'anima, sono stati meravigliosi i miei amici che non mi hanno mai lasciato da sole. Sì, perché poi ci si ricade, quando si è soli ci si ricasca per forza. Belli, bravi i tuoi amici. Tommaso Paradiso.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

e questa la sua musica nella serata di Radio Subasio, dove si continua a parlare anche alle 21:49 di amori impossibili, e per fare questo abbiamo preso a prestito un amore illustre, quello fra Maria Callas e Aristotele, Onassis, una relazione impossibile non per barriere storiche o faide familiari, ma per l'incapacità in questo caso di conciliare il genio dell'arte, quello di Maria Callas ovviamente, con il cinismo del potere economico di Onassis. Ma comunque, a parte queste storie d'altri tempi che comunque continuano a farci sognare, quello che io vi chiedo stasera: ma voi l'avete mai vissuto un amore impossibile? E come è andata a finire? Avete fatto tutto da soli o avete cercato supporto di familiari e amici? 348 075 8060 per raccontarcelo. Lei è Levante.

0: Su Subasio siamo arrivati insieme alla musica di Jennifer Lopez alle 21:58 minuti primi.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ancora buon martedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, Olja Ro e la sua meravigliosa Moonlight.

Sono solo parole? No, questi sono fatti. Beh, abbiamo preso un attimo appresso il titolo di questa bella canzone di Noemi per parlare degli amori impossibili. Sì, gli amori impossibili, perché soprattutto d'estate i magazine rilanciano storie di amori impossibili. L'idea alla base attraversa il tempo trasformando il dolore in un mito intramontabile. Questa sera abbiamo preso a prestito quello tra Maria Callas e Aristotele Onassis e ne abbiamo raccontato la storia un po' per volta. Voi avete mai vissuto un amore impossibile? E che cosa pensate degli amori impossibili? 348 075 8060, c'è Alessandra di Torino che dice semplicemente: gli amori impossibili sono quelli che rimangono per una vita intera, non te ne liberi più. Beh, sai che ti dico che in fondo anch'io la penso come te. Abbiamo parlato di amori impossibili e del concetto molto molto romantico che c'è dietro. Questa sera su Subasio magari parleremo anche di amori possibili ma che comunque creano problemi una prossima volta. Ecco, se vi passa per la mente un'idea particolare di cui discutere insieme, noi siamo qui, accettiamo molto volentieri. Parlatecene e proponetela al 348 075 8060. Intanto su Subasio torna in rama con la sua

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

E di nuovo cambio casa, questa bella canzone di Ivano Fossati, pochissimo prima del nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Siamo alle 22:17, vi ricordo che dalle 22:30 a mezzanotte avremo questo spazio dedicato solo ed esclusivamente al vostro cuore, che ha facoltà di esprimersi come meglio crede, con una canzone, con una dedica, con una nota d'amore, con le parole, ecco, giuste, che da dedicare al suo lui o al sua lei. In Per un'ora d'amore, dunque, i vostri messaggi, i vostri vocali arrivano al 348 075 8060, oppure potete inviare le vostre note d'amore, le vostre scelte musicali all'app di Radio Subasio, dove trovate il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore. L'altra cosa che l'altro indirizzo, l'altro contatto a cui potete, di cui potete avvalervi, è redazione@radiosubasio.it, che accoglie, riceve le vostre storie d'amore più belle, quelle più importanti. Un'ultima cosa, vorrei che consideraste questo: se non avete idea della canzone da dedicare al vostro amore, vi diamo una mano anche in questo. Sul sito di Radio Subasio trovate la playlist di questa sera, proprio di Per un'ora d'amore di questa sera. Ecco, voi sfogliatela e troverete sicuramente il pezzo che fa per voi. Nel frattempo, una voce meravigliosa, quella di Adele, Hello.

0: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: allora eccoci qua, 22:29, più che precisi, addirittura con qualche secondo di anticipo si apre questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, con le vostre canzoni del cuore, con le vostre scelte, con le vostre dediche, con le vostre note d'amore, il tutto al 348-075-8060 o come prenotazione attraverso l'app di Radio Subasio. Ricordate che per la storia avete redazione radiosubasio.it, l'indirizzo che raccoglie i vostri racconti più belli, quelli più intimi, quelli che avete voglia di condividere con noi. Ed eccoci quindi pronti al primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, che è Paolo di Roseto degli Abruzzi. Lui dedica alla sua Melania Infinito di Raff con questa nota d'amore: nella nostra vita, qualsiasi cosa facciamo, facciamola con amore.
1: L'ironia del destino
0: con amore.

E Berlin è la loro indimenticabile Take My Breath Away. E alle 22:38 c'è anche Marianna di Roma che scrive a suo Daniele: non lasciamo che della gelosia inutile rovini il nostro rapporto e torniamo ad essere quelli di prima. Ti amo come il primo giorno, per me esisti solo tu. E per il suo Daniele lei ha scelto Mentre aspetto che ritorni di Renato Zero.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Thinking of Loud, questo era Ed Sheeran e su Subasio alle 22.45 è arrivata un'altra dedica al nostro 348-075-8060 da parte di Gianni di Otranto per la sua Emanuela. Ti incontrassi in un altro tempo, in un altro mondo, saprei comunque fin da subito che sei tu la donna della mia vita. Ron e Tusca, per lei, vorrei incontrarti fra 100 anni.

Anche Marco Mengoni in Per un'ora d'amore con la sua Due Satelliti. E nel frattempo continuano ad arrivare le vostre dediche al 348 075 8060 di Radio Subasio, ma non dimenticate che avete a disposizione anche la nostra app. Intanto c'è Delia di Matera per Silvano. Nella mia vita l'unica volta che ho pensato ad una vita intera insieme a qualcuno è stato quando mi sono innamorata di te, unico e solo amore mio. Mary J. Blige, U2 con One.

One e Mary J. Blige Mary J. Blige con YouTube per questa meravigliosa One. 22:58 quasi, siamo arrivati allo spazio da dedicare al nostro appuntamento con una delle vostre storie d'amore, anche con un particolare curioso, carino, simpatico che magari vi è rimasto nel cuore e che avete voglia di raccontarci. Bene, potete scriverci all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma potete anche avere il contatto 348 075 8060 e raggiungerci con un messaggio, con un vocale, come preferite. Amedeo di Bologna questa sera ci parla di una serata da commercialista ma con sentimento. Ecco, lui la descrive così: sono le 9 di sera, l'aria condizionata ronza nel silenzio, io fisso stanco lo schermo del computer reduce da 3 settimane di straordinarie scadenze folli. Valentina si infila la giacca, si appoggia alla scrivania, fruga nella borsa, tira fuori un foglietto di carta appallottolato, lo spinge verso di me. Sul retro c'è una frase scritta di fretta con la sua grafia spigolosa. La leggo: il mio amore per te sopravvive anche a 12 ore di lavoro e ai caffè delle macchinette. Sollevo lo sguardo, sorrido, incrociando i suoi bellissimi occhi, stanchi ma vivi. Spengo il computer, la prendo per mano e usciamo insieme, lasciandoci alle spalle il ronzio dei computer, le luci al neon. Mango per loro, amore per te.

0: Jack, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Per un'ora d'amore con Subasio.
10: 23-4 minuti, assolutamente, rigorosamente in diretta con le vostre note d'amore. ci sbagliamo anche, quindi siamo assolutamente in diretta con le vostre note d'amore, con le vostre dediche, con le vostre canzoni scelte decisamente con il cuore, e si sente, perché in più di un'occasione vi ho detto che il vostro cuore sia un posto dove confidarsi, dove aprirsi, è proprio qui su Subasio la sera e per un'ora d'amore. Così ha fatto anche il cuore di Massimo di Pistoia, che Elena scrive: voglio ancora tempo con te, amore mio, perché tu non mi basti mai. E le dedica proprio questa canzone di Biagio Antonacci, Quanto tempo è ancora.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

Let Me Out su Subasio in Per un'ora d'amore. Intanto al 348 075 8060 anche la dedica di Alessia di Roma che scrive: sono in macchina con mio marito, abbiamo appena passato un pomeriggio insieme e ogni volta capiamo quanto sia importante ritagliare del tempo per la coppia. Siamo di ritorno e vi ascoltiamo cantando a squarciagola. Vorrei dedicare ad Alessandro la canzone dei Modacco e il sorriso in volto, perché è una delle colonne sonore del nostro matrimonio.

La notte a risa in Per un'ora d'amore. C'è anche Bryan Adams a questo punto con Please Forgive Me, grazie alla scelta di Marco di Siena per Enrico, che gli scrive la nostra canzone. Ti ricordi, amore, quando la cantavamo insieme, accoccolati, scambiandoci i primi baci?

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Kenny Rogers stasera su Subasio per un'ora d'amore con questa sua incredibile, dolcissima You Decorated My Life. E arrivano al 348 075 8060 di Radio Subasio i vostri messaggi ma anche i vostri vocali.
1: Buonasera Radio Subasio, vorrei dedicare una canzone a Martina, la donna della mia vita, la mia futura moglie che mi ha cambiato, mi ha stravolto la mia vita. Da Alessio per Martina a te di Giovanotti. Ti amo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

sia quello che le donne non dicono. Una delle ultime dediche di questa sera da Sara di Bologna per Domenico. Sara scrive: sono in macchina, sto raggiungendo una persona speciale che sto conoscendo da meno di un mese, ma che mi sembra di conoscere da sempre per le cose che ci accomunano, ma anche per le cose che ci rendono diversi. Per entrambi è come un sogno ad occhi aperti. Speriamo che nessuno ci svegli da questo idillio che sa di complicità, sintonia e sorrisi. La canzone che scelgo per lui è Ballando al buio degli Stadio, colonna sonora del nostro primo incontro.

e la sua Promettimi per raggiungere la mezzanotte insieme. Ci aspetta anche Sade con The Swedish Taboo, ma io prima vi saluto con un pensiero di Ernest Hemingway. Ti sto parlando come se ti conoscessi da secoli. Accade sempre così quando due si capiscono. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Radio Subasio. Radio Subasio.

mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro.

0: Radio Subasio.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.